0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

riguardare il cuneo mese battente. Ma che fu meglio mi attisa stin. Tani a chi c'è il valido. In chi ha elimina musinghi. Sabina vivi. Cai tini. Da sala saba. Ma che sabina attisa. Ma a reato. Mi rende la cuscina bani. Che mi si dubbi c'è la mia c'è la domanda.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

riguardare il cuneo mezzo.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Anche OIPA si aggiunge all'istanza di sequestro dei macachi dell'Università di Ferrara. Dopo aver trasmesso denuncia per ipotesi di maltrattamento animali, anche OIPA si unisce formalmente all'istanza di sequestro dei macachi detenuti presso l'Università di Ferrara, presentata da LIMAV, Leal e Animal Liberation. La scoperta della soppressione del macaco Orazio, unico primate dello stabulario sottoposto a sperimentazione, ha sollevato forti preoccupazioni. Anche altre informazioni relative a modalità di detenzione dei macachi destano dubbi sul trattamento degli animali utilizzati per studio e sperimentazione presso l'università. Pertanto OIPA, così come le associazioni su indicate, ha formalmente richiesto il sequestro preventivo degli altri primati attualmente detenuti nei laboratori dell'università. La richiesta di sequestro è finalizzata a collocare gli animali in una struttura idonea autorizzata dal Ministero di competenza. OIPA si rimette alle indagini in corso condotte dalla Procura della Repubblica di Ferrara, auspicando che sia fatta chiarezza e che sia tutelato il benessere degli animali coinvolti. Lo sterminio delle volpi. La Regione Piemonte ha autorizzato negli ATC, ambiti territoriali di caccia, per la stagione venatoria 2024-2025 l'abbattimento di oltre 4.200 volpi, di cui circa 1.100 solo in provincia di Torino, circa 500 in più dell'anno precedente. Le associazioni animaliste si chiedono il motivo di questo abbattimento, visto che la volpe è considerata il controllore dell'ecosistema. Sparone, due mucche scappano dalla mandria al pascolo, abbattute in centro al paese. La loro libertà è durata pochissimo. Valutata la possibilità che nel loro girovagare senza meta potessero diventare un pericolo serio per la pubblica incolumità, è arrivato da parte delle autorità competenti il via libera a sopprimerle. SOS Gaia si chiede che fastidio davano queste due mucche, solitamente animali pacifici. Il mercato nero del farmaco cinese per i gatti malati di FIP, il salvavita che in Italia è illegale. La FIP, peritonite infettiva felina, è una malattia spesso fatale per i felini, per cui ad oggi non esiste una cura approvata, ma un farmaco c'è e arriva dalla Cina. È il GS, l'antivirale utilizzato per il Covid, solo a livello ospedaliero. Un farmaco autorizzato in via speciale, creato per gli esseri umani e non per i gatti, che non si può acquistare liberamente in Europa, ma che in 84 giorni può far guarire dalla FIP. A dimostrarlo sono pochi studi scientifici e tante testimonianze di chi ha somministrato il farmaco al proprio gatto in fin di vita e lo ha visto tornare in salute. Ed è per questo che intorno a questo farmaco è nato un mercato nero, fatto non solo di importazioni illegali dalla Cina, ma anche di rivendite sottobanco a prezzi stratosferici. Questo perché la cura deve essere iniziata immediatamente, ma le spedizioni possono impiegare anche settimane. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Moriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata, andata in onda questa settimana, abbiamo avuto ospite Roberto Piana, vicepresidente PAN Pro Natura Animali, personaggio storico per la difesa degli animali. E nella prossima avremo Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, anche lei figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

0: Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi. È un piacere essere qui con tutti voi e anche per il fatto che stiamo riaprendo il Centro Studi Giancarlo Barbadoro, perché il Centro Studi Giancarlo Barbadoro è un modo per ricordare appunto Giancarlo Barbadoro e tutte le sue ricerche. E tra l'altro lo stiamo inaugurando, questa nuova stagione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, la stiamo inaugurando con una serata che io considero eccezionale, perché Massimo Centini, che è un grande amico, oltre che uno scrittore, oltre che un antropologo, ha partecipato attivamente al Centro Studi Giancarlo Barbadoro, all'attivazione del Centro Studi, tant'è vero che fa parte del Collegio dei Saggi, anche se lui non vuole che lo dica, però fa parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Quindi sono particolarmente felice che inauguriamo questa nuova stagione del Centro Studi con Massimo Centini, che, come dicevo, è un caro amico, è un antropologo, è uno scrittore, è una persona di spicco nel panorama culturale piemontese e non solo. Quindi io direi di lasciare la parola a lui. E parlerà di antica religione e stregoneria, che è un tema che sentiamo fortemente, proprio che fa parte del panorama culturale del Centro Studi. A te, Massimo.
1: Grazie, buonasera. Cosa del saggio a me ha sempre messo in imbarazzo, ve lo giuro, ma si vede che non ha trovato nessun altro. Vabbè, dunque, intanto, il tema, il titolo l'ha deciso lei, quindi l'onore va a lei, non a me, mi ha detto. È un tema sconfinato, no? Come facciamo? Tu parli anche con me?
0: Se vuoi.
1: Ma visto però,
0: parla tu.
1: No, ma magari fai qualche domanda, sì. Così, tu che conosci l'ambiente.
0: Allora, cos'è l'antica religione?
1: Cominciamo bene. Io speravo una domanda più semplice. Allora, il legame antica religione e stregoneria, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, parte da un presupposto fondamentale, che dietro quello che chiamiamo stregoneria, o meglio caccia alle streghe con tutto quello che ne consegue, in realtà vi fosse un sostrato di religione pagana. Questo è un po' l'assunto di partenza che magari proviamo a sviluppare per quanto possibile, no? Certamente. Ed è un tema che diciamo che è più antropologico che storico, nel senso che sono stati sopra, gli storici guardano. Allora, facciamo un passo fino all'Ottocento, dai, rapidamente. La storiografia ha sempre guardato la stregoneria come una roba borderline, no? Come la stregoneria intesa come caccia alle streghe, quindi come fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe esistano, ma vuol dire che la caccia alle streghe c'è stata. E l'ha sempre guardata in un'ottica, come dire, ma sì, superstizioni popolari. Poi in effetti non ha potuto più affrancarsi da questa cosa, perché ci sono dei documenti oggettivi che ci parlano della caccia alle streghe. E questi documenti cosa sono, come sono fatti? Sono sostanzialmente i processi, l'ampia bibliografia scritta da coeva alla caccia alle streghe, scritta da teologi, giuristi, religiosi e laici, che mettano in chiaro questa realtà. Cioè, si credeva alle streghe, si perseguivano le streghe, quando prevalentemente, fate conto, il picco, no? Vedete come una curva a campana che sale, no? Partiamo dalla fine del 300, comincia a arrivare all'apice sul 400, 500, 600, comincia a scendere e si spegne verso il 700. Questo più o meno è l'andamento cronologico. L'andamento geografico è sostanzialmente arco alpino italiano, Germania, Francia, Paesi Bassi. Questo è il clou della caccia alle streghe. Spagna-Portogallo in misura assolutamente minore rispetto a quest'area, benché l'Inquisizione fosse molto attiva, ma si occupava di altro, moriscos e conversos, cioè gli ebrei e i mori convertiti. In questo contesto, quindi, ci sono delle cose che ci raccontano la caccia alle streghe, ce la raccontano e ci danno dei dati che sono parziali, perché se qualcuno mi chiede ma quante streghe sono state inquisite, lasciamo perdere uccise o meno, non lo so perché quello che abbiamo è parziale e quello che abbiamo...
0: Altro non erano solo femmine, anche maschi.
1: Sì, misura minore, sì, sempre state ci siete donne ogni uomo, fate due conti, quindi non si può. Poi anche per quello che le donne vivono di più degli uomini, se ci pensate le donne sono un po' così, no? Ma su questo poi possiamo aprire un dibattito, perché la demonizzazione del femminile, esatto, è ben precedente alla caccia alle streghe. Se stiamo solo in ambito cristiano e leggiamo i padri della Chiesa, pensi, ma questi si vede che non hanno mai visto una donna in perizoma, perché se no non scriverebbero queste robe. Abbiate pazienza, no? Scrivevano delle robe terrificanti sulle donne, no? La donna è l'antro del diavolo, è la spazzatura, è la fogna del... Ma c'è delle robe, ma terrificanti.
0: Anche
1: ma...
0: nella Bibbia, tra l'altro, se ne parla.
1: Ah, sì, ma la Bibbia è ancora Topolino in confronto. No, ma oggettivamente, no? I commentatori dei primi secoli del cristianesimo, avanti poi fino a Sant'Agostino, avevano per le donne un innegabile... dire, mi verrebbe da dire odio, ma è poco odio, no? Un disprezzo. E questo non c'entra con la caccia alle streghe, ma sicuramente ha determinato il background sul quale poi si è fermata la caccia alle streghe. E detto questo, quindi le streghe, la demonizzazione delle donne, quante streghe non lo so, perché i documenti che abbiamo sono parziali, abbiamo i documenti dei processi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, quelli che abbiamo a volte sono incompleti, abbiamo la fase istruttoria, il dibattimento, non abbiamo la sentenza, o abbiamo la sentenza e non abbiamo le altre parti, a volte le abbiamo completi, però sono numeri limitati. Tenete ancora conto di questo, che alla fine del 300 la stregoneria viene equiparata dal papato all'eresia e di conseguenza perseguita come l'eresia, con tutto quello che comportava. Quindi il problema è multiforme, articolato. La caccia alle streghe c'è stata, è un fatto storico, è oggettivo questo.
0: E la Santa Inquisizione non è stata ancora dismessa, tra l'altro.
1: Diciamo che si è un po' passata da un biscotto al burro, un crackers dietetico, no? Per fortuna. Però è evidente, oggi si chiama la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, no? Però è l'evoluzione del Sant'Uffizio, dell'Inquisizione romana, che a sua volta è un'evoluzione dell'Inquisizione medievale, che nasce per perseguire specificatamente i catari,
0: esatto,
1: e poi si evolve.
0: I catari, i templari. Non dimentichiamo che nel 1400 è successo quello che sono la nascita delle colonizzazioni, no? E questo legato, forse questo fenomeno è anche legato all'antica religione e alla stregoneria, perché nel 1400 la Discovery Doctrine ha espresso con una bolla papale la possibilità di impossessarsi da parte della Chiesa di tutti i popoli oltreoceano, e quindi questo legame c'è con... Parlavi di catari, parlavi di parlo di templari. Diciamo che le prove generali di queste colonizzazioni sono state fatte proprio in Europa, no?
1: Sì, beh, diciamo che come tipo di lettura è una demonizzazione dell'alterità in questo senso, no? Cioè l'altro è perseguibile perché l'altro non è come noi, eccetera, eccetera. Certamente nel nelle popolazioni altre hanno trovato più facile presa questo tipo di atteggiamenti. È una storia sconfinata, no? Questa qui. Basta per stare nel nostro orto, no? Basta considerare un fatto fondamentale: le religioni diverse erano chiamate magia, ed è presto fatto, no? L'equazione è semplice.
0: Anche il paganesimo, che certo, ha un'accezione sempre negativa, tutto sommato.
1: Il pagano ha un'accezione negativa. Diciamo che a me non mi fa un baffo, forse neanche a te, forse neanche a loro, no? Però dire pagano una volta poteva essere un insulto, ma mica, non parlo del Medioevo, parlo anche di tempi molto recenti.
0: Pensare che il termine pagano vuol dire...
1: Pagus, abitante della campagna.
0: Abitante della campagna, che non sembra disonorevole.
1: No, ma perché? Perché voi tenete conto di questo, che il cristianesimo è stata una religione prevalentemente metropolitana quando è nata. Ha fatto molta fatica a diffondersi nelle campagne, perché ha trovato un'opposizione forte da parte degli autoctoni. Ma non per un fatto prettamente teologico, fideistico, devozionale, per un fatto culturale. Vi faccio un esempio, no? Facciamo finta, solo per finta, e non alteratevi, fate finta che qui siamo tutti cristiano-cattolici, facciamo finta per un attimo. Tra noi ci sarà il praticante, ci sarà quello che dice: di che religione sei? Cosa si può scegliere? Cristiano? Ma metti cristiano, no? Cioè, quello che non gliene frega niente. Però culturalmente stiamo sotto questo ombrello, più o meno, no? Se domani politicamente ci imponessero di diventare musulmani, ebrei, buddisti, quello che volete voi, noi ci attaccheremmo a quel cristianesimo non tanto per la fede nel Cristo, ma per il fatto antropologico, perché cosa rappresenta per la nostra identità. Cambiare religione vuol dire cambiare, non essere altro, no? Ed è quello che è successo, nel senso che quando il cristianesimo si diffondeva trovava una grossa resistenza nelle campagne, perché la cultura agropastorale viveva ancora di riflessi che potevano essere celtici in certi ambiti, potevano essere tardo-romani, potevano
0: parliamo
1: essere
0: degli occitani, ad esempio, che fino a pochi anni fa non era neanche concesso di parlare in occitano, e i bretoni, cioè ci sono tanti esempi che partono proprio dalle campagne.
1: Certo, poi la lingua è un segno culturale di identità importante. Togliere una lingua vuol dire in qualche modo svestire una persona della sua identità. E appunto, quindi il cristianesimo nelle campagne ha fatto una gran fatica. Noi abbiamo una quantità importante di documenti che sono le bolle papali, sono le lettere che da Roma andavano ai vari evangelizzatori, dove si dice: dovete togliere le pietre, dovete togliere gli alberi, le fonti, metteteci la croce, no? C'è una letteratura coeva di quella. Certo, la demonizzazione, la saxorum veneratio, no? Il culto della pietra, che è un universo, come sapete, no? Che va dalla pietrina, dal piccolo menhir, alla struttura come Stonehenge, come Karnak, eccetera, che erano luoghi di culto importanti, e la Chiesa ovviamente, ma dal suo punto di vista non aveva torto, cioè non stiamo...
0: È un marketing ben riuscito, diciamo, cioè, è un marketing ben riuscito, tutto sommato.
1: Sì, era un marketing posto, nel senso che toglievi o lo toglievi, ma è interessante, adesso io non sto qui a leggere, vi ho portato un po' di fonti, Cesario di Ars, Martino di Praga, Isidoro di Siviglia, tutte queste... Se le leggiamo, molti che cosa ti dico? Dicevano gli evangelizzatori: togliete il menhir e metteteci la croce, cioè lasciavano lo stesso posto. È significativo, è questo, perché riconoscevano la sacralità del sito. ed è altrettanto significativo che in molte, molte chiese, molti santuari siano sorti su strutture pagane, appunto, pre-cristiane.
0: E poi diciamo che la Chiesa si è impossessata di tutti gli aspetti dell'individuo, dagli ospedali ai matrimoni, qualsiasi cosa si è inserita la Chiesa in tutti gli aspetti dell'individuo.
1: Meno le separazioni.
0: Meno le separazioni, quello no.
1: C'è comunque la Sacra Rota che in qualche modo provvede a questa cosa, no? Allora, per tornare, quindi fatta questa chiacchierata, ho visto che praticamente andiamo a ruota libera.
0: Sì.
1: Il concetto che dietro la stregoneria, il culto delle streghe ci fosse un elemento pagano è assolutamente affascinante. Demonizzato prevalentemente dagli storici del passato, anche adesso, ma in misura minore. Ci provò negli anni 50 una studiosa che si chiamava Margaret Murray, che per prima provò a dire dietro la stregoneria forse ci sono dei culti pagani. Lei la metteva sul piano celtico, direi anche con un po' di enfasi, a volte slittava un po' su atteggiamenti alla Peter Colosimo, di quel genere lì, no? Quindi usciva un po' dalle direttive scientifiche per andare un po' così
0: dimostrare quello.
1: Sì, ma è anche affascinante in fondo, però purtroppo se non hai il puntello delle fonti sei fregato. In tempi molto più recenti, negli anni 60, fine anni 60, uno storico italiano che si chiama Carlo Ginzburg per primo ha provato a tirare fuori questa chiave di lettura con un libro fondamentale che si chiama I Benandanti, e magari qualcuno di voi l'ha già letto, e dove in effetti Ginzburg, da storico, però da storico io direi storico culturale, che è a metà tra la storia e l'antropologia, e ha provato a leggere questo fenomeno friulano, dove c'era un gruppo di persone che facevano dei riti di protezione della natura, ve la faccio breve, e questi riti di protezione totalmente positivi, ma certamente di origine pagana, vengono demonizzati dall'Inquisizione al totale che verranno processati come streghe e stregoni, perché lì c'era anche parecchi uomini in mezzo che facevano questa ritualità, una ritualità che mi fa venire in mente le rogazioni cristiane, la benedizione degli animali, no? Cioè c'è questa
0: il culto del fuoco,
1: il falò di San Giovanni, quelle del sostiziale, no? Poi negli anni 90, a fine anni 80, esce con un altro libro che si intitola Storia notturna, che è un grande, veramente uno dei capolavori, secondo me, della storia della stregoneria, dove affronta in modo più approfondito e più allargato questo concetto di idea che ci sia un sostrato pagano nei culti, nelle pratiche delle streghe, insomma, detto in parole semplici, ed è una chiave di lettura che secondo me ha una sostanza forte, no? Poi basta leggere per esempio i processi e queste cose vengono abbastanza fuori, anche se non dobbiamo dimenticare che i processi li scrivevano gli accusatori, i documenti. Ed è anche lì un mondo, no? Immaginate, gli inquisitori non erano presenti ovunque, avevano delle sedi e da quelle sedi partivano per andare a inquisire dove si pensava che ci fossero delle streghe. Io dico sempre streghe al femminile perché su 100 persone condannate 85-90 erano donne. Arrivavano lì sul posto e aprivano una sorta di momento dove tutti potevano denunciare tutti, no? E in questa cosa venivano raccolte le testimonianze. E che cosa accadeva? Voi immaginate che magari io sia una signora che abita in campagna e che ha delle caratteristiche particolari, no? Che oggettivamente nelle streghe c'erano, cioè vivevano moroxorio, erano vedove, praticavano...
0: Avevano dei gattineri magari.
1: Praticavano una medicina, chiamiamola alternativa, facevano le prostitute, guardate che un numero significativo di donne accusate di stregoneria facevano la vita, quindi erano tutte altre, no, rispetto alla comunità. E allora magari io facevo la prostituta, magari una vita precedente, chi lo sa, no? Ma in futuro non mettiamo freni alla provvidenza, non si sa mai, no? Sicuramente meno è più faticoso da un certo punto di vista che insegnare, ma da un altro forse no, comunque più divertente. Comunque, detto questo, dicevo, e mettete che magari io ero antipatica alla signora, no? E mi diceva, quella lì è una strega.
0: Esatto.
1: E perché una volta avevo il bambino in braccio e ha detto, ma che bel bambino, il mio bambino ha avuto mal di pancia. Questa è una cosa che sentivamo anche nelle campagne, con le masche che facevano la fisica, eccetera.
0: Certo.
1: Bastava quell'elemento lì per innescare un processo a catena che naturalmente metteva queste donne in una condizione terrificante. Pensate allo shock culturale. Una madama che parlava malapena del dialetto, si vedeva questo inquisitore, aveva sentito dire tante cose sulla caccia alle streghe, questo intercalava in latino, il suo assistente, il cancelliere, scriveva, cioè è evidente che questa donna perdeva totalmente il contatto con la realtà. Da quello che si vince dai documenti è evidentissimo questo, cioè queste donne cominciavano a straparlare, no? A dire delle robe che non c'entravano nulla, oppure
0: le facevano confessare,
1: le facevano
0: in qualche modo.
1: Paradossalmente la tortura fisica era sì usata, per carità, come nella giustizia laica continuamente in quel periodo, però molte volte bastava l'aspetto psicologico, ma davvero queste, quando uno va a vedere i musei della tortura vede tutte queste baracche lì, che molte volte non sono mai state usate, sono un'invenzione romantica. Gli legavano le mani così dietro la schiena, le facevano passare su una trave e le strattonavano. Credete, basta e avanza, come dolore. Poi a volte mettevano un fuoco sotto i piedi, questo sì. E abbiamo i manuali dove Fra Eliseo Masini, frate, fine 500, metà del 600, scrive questo manuale su come interrogare gli eretici a 360 gradi, bambini compresi, no? E questo libro è terrificante perché c'ha già i modelli prestampati come moduli da riempire, no? Dove c'è già lo spazio per il nome, per l'età, per il coso, e poi le varie tipologie. Ma tu leggi sto libro e dici, e al di là del bene e del male, che l'abbia scritto un uomo di chiesa, ecco, lo può scrivere un dittatore, lo può scrivere un serial killer.
0: C'è anche di perverso in tutto questo, però.
1: Ma una volta è stata una tavola rotonda dove c'erano persone di diverse religioni, eccetera, e hanno affrontato il discorso non della stregoneria, ma dell'eresia. E un teologo cattolico ha una domanda di questa cosa, di questo genere, no? Ma lui ha detto una frase che tutto sommato fa venire i brividi, no? Ma è giusta, dice, ma loro pensavano di essere nel giusto.
0: Ecco, bello, allora hanno la loro verità.
1: No, ma
0: non è molto diverso da adesso.
1: Adesso per noi, dobbiamo dire, a distanza di secoli è facile, ovviamente. Le vicende bisogna viverle dentro, essere coevi, no? È come se noi guardassimo una scultura in una in una chiesa romanico-gotica vediamo diavoli, sì, ci sono alcuni posti dove vedete uomini e donne nude che si accoppiano all'interno della chiesa, sui capitelli, altre cose, no? E dici, ma com'è possibile? Perché non dovremmo avere l'occhio del periodo, e quella cosa in quel determinato contesto era letta in un certo modo. Non so, a me piace molto Hieronymus Bosch, che è un pittore che molti amano, no? Perché è un po' diabolico, ma c'era, questo era tutto casa e chiesa, no? E bisognerebbe leggerlo con gli occhi delle persone del fine 400-500. Comunque sia, questo è stato, questo è, ed è una macchia. Adesso noi parliamo delle streghe, ma che è un pezzo rispetto agli eretici, eh?
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Il discorso diventerebbe ancora più grande. E qui è paradossale, perché mentre l'eretico veniva perseguito perché faceva determinate cose, andava contro dei dogmi, c'era anche a volte un'azione violenta, non so, i dolciniani si comportavano a volte come dei banditi, indubbiamente, no? Va bene. Ma qui il problema è che gente, fior di teologi, di giuristi, credevano che con la collaborazione del diavolo questa gente potesse volare, mutarsi in animale, mandare degli accidenti a distanza e far crepare le persone, far bruciare le case, i campi, bla bla bla bla. E questa è la parte più sorprendente. Qualcuno dice, facevano finta di crederci solo perché volevano sterminare le donne, ma no, ci credevano religiosi e laici, perché tenete conto che contro le streghe hanno agito i cattolici, i protestanti, che non si sono fatti mancare nulla, e anche i laici. Quindi c'è un processo che ho visto l'anno scorso della Valbormida nel 600, durante la peste, no? E questo gruppetto di queste donne, un gruppettino di paesotti, da 200-300 persone, queste donne e uomini che vengono accusati di essere streghe, stregoni, di andare al samba e prendere l'unto per spargere la peste, no? E loro vengono inquisiti dal parroco del posto, che chiama l'inquisitore, e loro fanno richiesta al podestà di essere giudicati. Vengono inquisiti dal parroco, e il podestà si prende in carico l'evento per fare il processo, e loro chiedono di essere giudicati dalla chiesa e non dal podestà, perché la chiesa era più lasca e più disponibile. Ma ci sono casi di questo genere, ci sono stati dei giudici laici, veramente Jean Baudin mi viene in mente, che ce l'aveva da matti con le donne, con chi
0: non seguiva la verità.
1: Il problema è che questa gente era sorretta da un entourage che certamente condivideva la stessa roba. Dobbiamo farcene una ragione.
0: Certo.
1: Può non piacerci, però c'è stato per un periodo importante. La caccia alle streghe è un fatto storico.
0: Certo
1: non si mutavano in animali, non volavano, non facevano tutte queste cose. Probabilmente, io dico, c'era gente che faceva dei culti precedenti, e forse c'era anche gente che faceva culto del diavolo, non escludiamo questa cosa. Qualcuno
0: deve capire cos'è il diavolo a questo punto.
1: Il
0: discorso si apre.
1: No, è che non saprei proprio cosa dire.
0: Che cos'è l'antica religione? Perché io ho avuto a che fare con i popoli nativi, i popoli indigeni, che seguono un altro tipo di spiritualità, che è più laica e anche più in contatto con la natura. Diciamo che i popoli indigeni, quelli che ho conosciuto io perlomeno, con Giancarlo, avevano un culto, hanno tuttora un culto verso Madre Terra, che in qualche modo vedono come l'unica vera madre, ma non solo, non parliamo solo degli sciamani oltreoceano o dell'Australia, parliamo anche di popoli celtici, perché esistono ancora questo tipo di spiritualità, esiste tuttora, no? Cosa ne pensi?
1: Sì, il bisogno di spiritualità esiste, io credo, in tutti gli esseri umani in modo diverso. C'è da dire questo, che i cosiddetti popoli di natura, i popoli altri, spesso hanno una visione fortemente animistica, no? Che è un po' il succo del paganesimo dal punto di vista dell'ottica cristiana o del monoteismo, eccetera. Basta pensare in Africa, no? Popoli che sono sostanzialmente di origine animista, come sono stati travolti da un monoteismo che non è il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, no? In modo violento, eccetera, che si comporta come si comportava il cristianesimo con le popolazioni autoctone, no? E con quelle che poi sono diventate streghe o eretici, eccetera. Ogni grande religione cerca di sradicare le altre, questo è un dato oggettivo. A volte convivono un po' queste cose, ma sempre su un piano più basso, no? Nel senso che elementi pagani nel cristianesimo, ma soprattutto nel cattolicesimo, sono presenti nella religiosità. Pensate quante manifestazioni della religiosità hanno un sostrato pagano. Ma lo stesso Natale, in fondo.
0: Lo stesso, no? Natale, le feste, tutte le
1: pensate alla Befana. Se io vi dico Befana, voi pensate alla strega, guarda, è la stessa icona, no? Però altre religioni, non so, penso a tutto quello che è sotto l'ombrello del voodoo, dove convivono religioni diverse in un sincretismo che è cristiano, nigeriano, yoruba e autodono, indo. E insieme hanno questa cosa, che è un'altra roba ancora, ma oggi per fortuna in quasi tutto il mondo, non in tutto il mondo, c'è libertà di religione, se Dio vuole, no? Appunto, se Dio vuole. Ma allora le cose erano decisamente diverse, certamente. Avevano paura del diavolo, avevano paura del male ed erano convinti che questo male potesse operare in vari modi, no? E il concetto di male è un concetto incontenibile, no? Teologicamente, solo teologicamente. Se io vi chiedo che cos'è il male, ognuno di noi ha un'idea, no? Cioè il male fisico è una roba, vabbè, è facile da dire. Ma il male spirituale, cos'è il male spirituale? Cos'è il male? E quando io spero che la Juve perda, il Toro vinca, mi manda un accidente all'allenatore, eccetera, e quando maledico qualcuno che non ha rispettato la precedenza, la rotonda, non lo so.
0: Magari in ognuno di noi c'è un lato oscuro.
1: Ma no? Ah, per Dio, certo.
0: Infatti, secondo me,
1: meno male.
0: Però bisogna fronteggiarlo, questo lato oscuro.
1: E beh, è un po' come i vasi comunicanti, io credo, no? E ci sono quella roba che si chiama freno inibitore, no? Che tiene a bada la parte negativa, e a volte però

0: che è un libro che se uno lo legge per avere un'idea di che cos'è il male, dopo forse ha un'idea di che cos'è il male. Non sapete la storia di Giobbe? Di Giobbe era uno che aveva una fortuna pazzesca, gli andava tutto bene nella vita, no? Aveva bella moglie, bella famiglia, un sacco di soldi, amici, ricchi premi e cotillon, stava benissimo ed era devotissimo a Dio. Era devotissimo a Dio e quindi una persona perfetta, no? Che non guardava solo l'aspetto materiale, ma anche quello spirituale. Allora arriva il diavolo che va da Dio e gli dice: è facile, no? È facile così. Ha tutto quello che vuole, è facile non smadonnare mai, essere sempre buono, gentile, accendere, fare i sacrifici a Dio, è comodo così. E allora il buon Dio dice al diavolo: siccome l'uomo è sostanzialmente buono, puoi fargli tutto quello che vuoi, vedrai che lui resterà sempre un uomo devoto. Vabbè, allora il diavolo comincia a fare ogni genere di male a Giobbe, gli fa venire la lepra, gli fa morire i figli, le bestie nella stalla, lascia la moglie e la suocera vive, gli perde tutti gli amici, eccetera. E lui continua ad essere devoto tantissimo, no? E alla fine il diavolo va da Dio e dice: avevi ragione, no? Avevi ragione, perché l'uomo è più forte del male se vuole, e Dio gli ridà tutto quello che Giobbe aveva perso. Non è ben chiaro come abbia fatto con i figli, ma comunque, ma guardate che c'è un insegnamento mega, ma veramente di grande profondità. Dio non ha mandato il male all'uomo, il diavolo gliel'ha detto. Lui gli ha detto: guarda che l'uomo è sostanzialmente buono, provalo. Dio ha lasciato che il diavolo provasse l'uomo e alla fine ha detto: hai visto che avevo ragione io. Quindi Dio non ci manda il male, secondo la teologia. È il diavolo. Dio consente che il diavolo ci provi con il male, ma lui è molto ottimista nei nostri confronti. E sa che noi resisteremo al male, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è all'interno della Bibbia, no? Dell'Antico Testamento. Se dovessero rifare il canone oggi, probabilmente il libro di Giobbe non lo metterebbero, perché no, ma davvero è un libro, come dire, borderline per questi aspetti. Ma il male viene affrontato in modo molto. È molto interessante questa cosa. Cioè, io come Dio non ti mando un male, consento che tu soffra, perché so che tu sarai più forte del male. Ciao Ninetta, è buona, è così, è fatta bene la cosa, è bellissima questa cosa qua. D'altro canto, 2000 passanni di cristianesimo, qualche cosa saranno serviti, no? Però il male spaventa l'essere l'uomo della strada, a me, no?
1: Certo.
0: Ma a parte il male fisico che ci spaventa, credo tutti, soprattutto la non conoscenza dell'origine del
1: E
0: male.
1: forse sarà per quello che si rifugiano poi molti nella chiesa, no?
0: Quando io ero bambino, mia nonna mi diceva sempre che facevo le promesse da marinaio, no? Cioè, non capivo forse le promesse da marinaio. Cioè, e poi mi dicevano: il marinaio, quando è in mare, c'è la tempesta, eccetera, dice: Dio, guarda, se mi fai tornare a casa sano e salvo, andrò tutte le domeniche a messa, eccetera. Poi appena torna a casa si dimentica della cosa, no? È ovvio che il rifugio è un peccatore, ma è anche quello, no? Ma noi abbiamo bisogno di un referente altro.
1: Altro.
0: Io
1: Però
0: credo
1: non
0: che
1: può
0: tutti
1: essere
0: gli.
1: solo un Dio con la barba bianca, credo,
0: Ma adesso
1: perché può
0: invecchiato,
1: esserci, può esserci una spiritualità laica, quella che parla dell'ecospiritualità.
0: sì, cioè, io devo dire, come tu sai, io sono di formazione positivista,
1: Lo
0: quindi
1: so, e non è una malattia.

0: Zia, me l'hai insegnato tu.
1: È ovvio che faccio fatica quando sento parlare di ma neanche tanto sento parlare di energie positive, eccetera. Mi piacerebbe vedere uno strumento per misurarle, no, queste cose. E avverto io come rottame, come rumenta, chiamatemi come volete, avverto la carenza di elementi spirituali di riferimento nella mia vita. Io l'avverto profondamente.
0: Hai un bisogno di trascendenza.
1: Invidio moltissimo quelli che hanno una fede. Io li invidio moltissimo.
0: Ma non è questione di fede, eh? L'eco spiritualità.
1: E lascia che ce l'abbia. No, io dico fede per dire, per generalizzare, no? È bello vedere delle persone che hanno un credo forte, che può essere l'eco spiritualità, può essere Dio con la barba bianca, può essere Allah.
0: Non mettiamolo sullo stesso piano,
1: No, ma direi di sì, a questo livello, poi è ovvio, guardando singolarmente. E perché nasce una religione? Perché nasce una religione? Per spiegare la morte, giratela come volete, no? La religione ci dà questa grande soluzione, no? Se, poi è ovvio che questa è un'affermazione marcatamente materialista, ne sono fermamente convinto, però è ovvio che ci dà una grande risposta, no? Io lo dico sempre agli studenti, a volte quando si parla del potere della magia, fa lezioni sugli sciamani, su questi argomenti che piacciono tanto e sono così difficili da, in realtà da spiegare nell'essenza vera, no? E allora quando ti dici, io vi faccio una domanda: secondo voi domani sarete ancora vivi?
0: Non possiamo saperlo.
1: Certo, però mentre dico questo c'è qualcuno che cerca le chiavi, tocca ferro, perché è una domanda che non sappiamo rispondere. Noi possiamo rispondere in tre modi, abbiamo tre piste, no? Quella della fede, quella della scienza e quella della magia. Cioè, cercatene una quarta, se la trovate me la dite, mi fa piacere. Quella della fede: se io sono un uomo di fede, credo in un Dio, qualunque Dio, dico, se domani tiro le cuoia va bene così, perché la mia vita non è qui, è in un altro mondo, accetto quello che Dio ha deciso per me. Perfetto. La via della scienza: la mia dottoressa della mutua, data, età, fumatore, trigliceridi, colesterolo.
2: Poi è venuto da solo qui, va ancora.
1: glicemia e alti e bassi, e alla fine ti dice: a lei è possibile, può avere un infarto nei prossimi 10 anni. Ah, è normale, ma per la sua età, magari tra 10 anni già morto, no? E quindi tu te ne vai tranquillo perché hai dei dati di riferimento. E poi c'è la via della magia. Quella: domani saremo ancora vivi?
2: Boh, affare, non dire, ma sei scemo, tocca ferro, fammi leggere l'oroscopo, eccetera.
1: Che è una via irrazionale, no? Ora, sarebbe bellissimo, o bruttissimo, non lo so, se ognuno di noi seguisse una via sola, sempre. Ci sono alcuni che lo fanno, quelli fissati con la fede, con la scienza, ma la maggior parte degli esseri umani salta da una via all'altra a seconda di come si sta, di come si trova, di come vive in quel momento. Il nostro corpo ha degli anticorpi che ci aiutano a combattere le malattie, ma abbiamo anche degli anticorpi culturali che ci aiutano a combattere i momenti.
0: Però c'è anche una quarta via, secondo me.
1: Io lo sapevo, non dovevo tirare in ballo.
0: Che è quella dell'ecospiritualità, che unisce scienza e metafisica. E questo è il punto, perché noi non siamo fatti di solo, del solo universo materiale, siamo fatti anche di quello che noi non conosciamo. E questo me l'hanno insegnato gli sciamani proprio dei nativi, no? E parliamo anche di Giancarlo che mi ha introdotto in questa via. Non siamo fatti solo di quello che vediamo, siamo fatti anche di qualcosa che non conosciamo. E se non uniamo le due cose, scienza e metafisica, non arriveremo mai a delle certezze. Non dico che io non ci sono arrivata, sappilo, non ci sono.
2: No, perché se no me lo dici.
0: Non ci sono assolutamente arrivata, però cerco una spiegazione alla mia sete di conoscenza, io cerco una spiegazione. Non so, non sarò positivista, che del resto mi hai detto tu che non è una malattia esserlo.
1: Il giro è sempre il coltello nella pianta. Ma era una domanda, no?
0: È una constatazione.
1: Sì, sì. No, ma tanto, cioè, qui siamo partiti dalla stregoneria, tra un po' sì, ci mettiamo a parlare di spiritualità, ma comunque sia, io credo che si tratti, adesso a parte, anche a volte si ride un po' per rendere la cosa un pochino più leggera, ma è evidente che si tratta di argomenti che, come ben sapete, no, hanno scandito la storia dell'uomo da quando l'uomo ne ha lasciato traccia, forse già dalle pitture di Altamira, no, in cui si vede l'uomo vestito da cervo, si vedono delle cose, da quando l'uomo esiste c'è questa domanda fondamentale, no? Il piano fisico, il piano metafisico. E insomma, questo fa parte forse del mistero della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre istanze. E perché la stregoneria, per tornare, no? faceva girare l'anima? Proprio perché era un'intrusione in una dimensione altra, spirituale, metafisica, con strumenti diversi, e questo certo portava via un potere forte a chi la spiritualità la gestiva, no? Che era la religione, che fosse cattolica, che fosse protestante, che fosse ebraica, quello che era. Quindi,
0: però i popoli nativi esistono tuttora, non sono relegati come vorrebbe il mondo maggioritario, non sono relegati in sacche storiche, esistono e crescono anche. Parliamo dei Celti, parliamo del druidismo, parliamo dei nativi oltreoceano e anche quelli australiani, no? Esistono e hanno una doppia faccia, perché si sono adattati ai metodi della società maggioritaria, però mantengono le loro tradizioni, i loro riti, le loro tradizioni.
1: Questo sì, è certo che per mantenere, noi non possiamo parlare non possiamo essere una cultura che ha mantenuto le proprie tradizioni, perché siamo una cultura incredibilmente in continua variazione, in continua modificazione. Voi pensate solo in questa sala quante persone ci sono che arrivano da esperienze culturali diverse, no? Legate alla propria origine, al proprio credo, alle proprie esperienze, no? Che non possono collimare e non collimeranno mai. La sostanza nasce dalla differenza, non nasce dall'omogeneità, questo è un dato di fatto, no? E quindi sì, certo, gli aborigeni, per quelli che riescono ancora ad essere, gli indiani, quelli che non sono chiusi, ma certo, la maggior parte sa meglio di me in che condizioni sono, eccetera, mantengono le loro tradizioni. Ma anche da noi, voi pensate soltanto l'Italia, il nord rispetto al sud. Il sud ha un mantenimento molto più solido delle tradizioni popolari, delle pratiche rituali, rispetto a alcune aree del nord dove l'industrializzazione, eccetera, ha cambiato totalmente, ha sradicato questa cosa, no? io penso a quello che era il mondo contadino di quando io ero bambino, dove c'era ancora la signora che ti aggiustava la gamba se cadevi dalla bici, o quella che toglieva i vermi ai bambini o robe di questo tipo. Noi siamo...
0: Allora, se uno apre la sua mente magari riesce a capire, a cogliere delle cose. Ad esempio, parlando proprio di stregoneria, dell'Inquisizione, com'è oggi la situazione dell'Inquisizione? Io credo che ci sia una cosa un po' subdola, no? Che se non ti adatti a certe morali ti fanno la forca.
1: Beh, per fortuna non è così, perché non possono farlo. Tu parli con uno che ha subito un processo alla Sacra Rota, quindi ecco. Vi posso dire che l'Inquisizione per alcuni aspetti esiste. Sì, ma ci passiamo oltre, se no entriamo troppo a zuffarti, troppo brutti. Ma detto questo, è evidente che cosa può succederti? No, cioè, uno se ne fa un bel baffo, evidentemente, magari non può più risposarti in chiesa se non hai l'annullamento e ci tiene a sposarti in chiesa, ma è un problema relativo. Cioè, personalmente non credo che esista un'inquisizione, per fortuna. Certo, esiste un pensiero, anche a volte ambiguo in ambito laico, no? Non lo so, io sono uno che vede poco la televisione, io guardo più che altro i film alla televisione, devo dire la verità, ma a volte mi capita di girare e vedere i talk show, no? Ed è una cascata di insulti, di parolacce, gli spettacoli, un continuo doppio senso. Ma guardate che non parla un moralista, ci mancherebbe ancora, lo ritengo un insulto di essere detto un moralista. E a volte mi dico, tutto questo ci passa attraverso. Io quando ero bambino c'erano le gemelle Kessler, no? Voi non le ricordate perché siete troppo giovani, ed erano il massimo della trasgressione. Si andava a vedere la televisione al bar portandosi la sedia da casa, e c'era la televisione in alto, che era grossa, adesso ci sta un computer per andare sulla luna dentro con lo stabilizzatore, che doveva scaldarsi. Guarda, adesso se si scalda ti preoccupi invece. E c'erano queste donne che erano scosciate un po', le ricordo vagamente, e tutti che perdevano le bave sotto sta cacchio di televisore in bianco e nero, sfocata perché si vedeva male. Certo, pensate oggi che cos'è, no? Sì, adesso accendo il telefonino e scrivo un bel film porno, no? So anche i siti, ma non le dico perché faccio finta di non saperli, di non conoscerli, e vedo tutto quello che voglio, no? Ecco, e su un piano più culturale, io quando facevo la prima elementare veniva il bidello e ci metteva l'inchiostro nei calamai. Adesso c'ho il microfono, parlo e il computer scrive, no?
0: L'intelligenza
1: sì, ma pensate che shock culturale ha subito la mia esistenza, come quella di alcuni di voi, no? Siamo testimoni di un cambiamento epocale, che quindi ci rende... Io quando studiavo dovevi andare in biblioteca, in archivio, prendere i faldoni, fotocopiare, cercare libri introvabili. Oggi... hai tutto sulla rete, hai tutto qui dentro, no? È tutto qui.
0: Tutto qua.
1: No? Ma io non sto a discutere.
0: Non mi fa schifo,
1: ma io non faccio una questione di valore positivo. Parlo proprio di cambiamento culturale. Quindi è evidente che con un vortice così noi non potremo mai mantenerci delle tradizioni, no?
0: Su questo ti devo contraddire, mi spiace.
1: No, ma noi come mondo occidentale...
0: No, nel senso che i nativi, quelli che ho conosciuto io a Londra...
1: Negli altri mondi, sì.
0: Usano tranquillamente tutte le cose del mondo maggioritario, tutta la tecnologia del mondo maggioritario, però mantengono le loro tradizioni. E quindi è possibile questo?
1: È possibile, sì, evidentemente da noi non è purtroppo, con grande rammarico, dico questo, e purtroppo non è così. Io penso soltanto...
0: Però ci sono anche da noi i popoli celtici, le culture celtiche esistono tuttora, eh?
1: Sì.
0: Sì. No, io se vuoi ti porto.
1: Volentieri.
0: In campagna ci sono gli occitani, ci sono molteplici tradizioni celtiche, sì, che mantengono le loro tradizioni.
1: Certo, no, ma in questo senso sono d'accordo anch'io, ma penso proprio a sacche conservate, come dicevi tu. Questo purtroppo è molto difficile da noi da trovare. Io penso alla quantità di materiale, di, per esempio, di registrazioni che sono state fatte tra i contadini, mm-hmm, anni 60-70. Oggi è tutto materiale archeologico, non c'è più nessuno. Molti anni fa ho collaborato con un regista che si chiama Minoli, che faceva un programma che si chiamava Mixer tanti anni fa. No? E abbiamo fatto un film su queste cose, sulle tradizioni contadine, e avevamo come termine di riferimento una figura che si chiama Uomo Selvaggio, no? Sì. Che è un mito dell'arco alpino molto bello. Poi c'era Messner che ha fatto la parte sull'Himalaya, sullo Yeti, e poi c'era un docente americano che ha fatto quello, il Sasquatch, il Bigfoot delle montagne rocciose. No? E io ho fatto la parte italiana e andavo a intervistare queste persone anziane che ti raccontavano delle cose che adesso non ti racconterà più nessuno. È un mondo finito, sì, questo
0: purtroppo è perso.
1: Per fortuna abbiamo il materiale registrato, ci sono chilometri.
0: Però c'è chi conserva queste tradizioni, secondo me.
1: Sì, qui facciamo un discorso di epistemologia, però diventa difficile, nel senso che non è conservarle e ritirarle su. E nel ritirarle su, che è giustissimo, come dire, non è più la stessa roba.
0: Perché?
1: Ma io non vengo più qui, perché?
3: L'ultima volta.
0: Sai che noi discutiamo sempre.
1: Io sono venuto qui per parlare anticare, tra un po' devo dire che cosa è successo al Tribunale della Sacra Rota, anche come si fa? No, è una questione anche di linguaggi diversi, di supporti diversi, no, a parte gli scherzi. Cioè, io penso, allora, un luogo di comunicazione importante nel mondo contadino erano le veglie nelle stalle.
0: Le
1: veglie, no? D'inverno gli uomini o giocavano o battevano la faccia, facevano i lavoretti, le donne cucivano, filavano, e c'era il narratore che raccontava della roba, delle storie vere o false, o che fossero. Ecco, questa dimensione, la rete ante litteram, no? Ovvio che non ci potrà più essere. Con tutto quello che comporta, nel senso che è una questione di linguaggi, di atteggiamenti, di ambienti diversi. In quel senso lì dico che voi tutti conoscete i fratelli Grimm, no? Che hanno fatto questo lavoro straordinario delle fiabe del focolare. Che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno chiesto nel loro tempo, 800, a tutti gli intellettuali dei vari paesi della Germania, il farmacista, il medico, il maestro, il parroco, di mandargli le fiabe che sentivano raccontare dalla gente del posto. Quando le hanno ricevute, che cosa hanno fatto? Una traslitterazione letteraria. L'hanno rese belle, l'hanno rese letterarie. Ecco, questo è un lavoro che noi, grazie a loro, noi le leggiamo, ma non sono le originali. capisci? Ecco, in questo senso io dicevo sì,
0: questa però parola. Rimane l'esperienza, no?
1: Sì, certo, rimane la volontà di far, come dire, di sollevare le di non perdere delle tradizioni.
0: Certo.
1: A Roma c'è questo meraviglioso museo che è il Museo delle Storie delle Tradizioni Popolari all'Eur, che è un contenitore di queste cose, dall'ex voto dell'Alto Adige al Carretto Siciliano, c'è tutto, e poi centinaia di registrazioni, ma la nostra burocrazia ci frega moltissimo, nel senso che per poter sentire una registrazione probabilmente prima fai tempo a morire, no? In Francia vai al Museo delle Tradizioni Popolari e arrivi, se ti accrediti, vuoi studiare un oggetto, vuoi vedere, ci sono le stanzine con la telecamera, ovviamente, perché ci vanno anche gli italiani, c'è chi si porta via le penne, ma veramente. E però ti danno la roba, puoi fare la ricerca, tutto. Quindi da noi, questo è un altro discorso ancora, dai. Sa, chiudiamo con le streghe, perché poi sta gente dice qui andiamo a sentire parlare le streghe, esatto, parlano dei cacchi loro. No, adesso tocca a te, certo.
0: Non sei tu il relatore, la conferenza è tua.
1: No, io non vengo mica più. Parlo di stregoneria, mi porta la parola.
0: Dai, parliamo di stregoneria, che...
1: No.
0: Dai.
1: No, comunque è sempre un piacere essere a parte dei scherzi qui con voi. E, tra l'altro poi è a giugno che c'è una...
0: Sì?
1: Ti ricordi la data? Così che lo diciamo? Io non me la ricordo mica più.
0: Non me la ricordo neanche.
1: Ah, siamo permessi. Due che date il cornuto all'asino.
0: È a giugno.
1: Beh, tanto ci sarà comunicazione.
0: Sì,
1: comunque per arrivare un po' a trarre, a cercare di mettere insieme quattro, mandarvi a casa con qualche cosa buona da pensare, no? Come diceva Lévi-Strauss, tu quando racconti a degli studenti, a delle persone, due ore di robe, non puoi pretendere che questa gente se la ricordi, gli devi dare due o tre robe che se le portino a casa e che siano buone da pensare. Che è un bel concetto, no, secondo me. E io credo che la cosa buona da pensare sull'argomento di questa sera sia sostanzialmente questa, la possibilità indubbia che dietro alla stregoneria ci sia un elemento pagano importante. Probabilmente queste donne, quelle che facevano questa cosa che si chiama samba, che adesso se volete lo vediamo un attimo rapidamente, magari non lo facevano con la consapevolezza di fare una cosa fortemente anticristiana, ma volevano mantenere appunto viva quella che dicevi tu, la tradizione, la parte integrante della loro identità, no? E poi questo fenomeno è stato letto in un altro modo, il sabba delle streghe, sabba, sinagoga, sono i due termini che venivano usati nei documenti per indicare la riunione delle streghe, che se uno ci pensa, voi immaginate nel 400 in campagna, o 500, ma anche 600, va bene lo stesso, delle donne che di sera uscivano da sole, andavano in un posto dove si mangiava, si beveva, si ballava, e se andava bene ci siamo capiti, no? Ma mi sembra possibile che nessuno se ne rendesse conto. Ma dove andavano? Dietro la cascina? No, andavano a Benevento partendo dalle valli di Lanzo, poi tornavano per colazione, eh? Cioè è evidente che è paradossale, no, questa cosa. Però immaginiamo che ci fosse questo fenomeno, no? Che cosa succedeva? Loro si trovavano, ballavano coi diavoli, tutti strafighi, non pensate al diavolo cornuto, tipo i California Dream Man dell'epoca, li descrivevano biondi, alti, belli, palestrati, e poi nei documenti trovi anche questo, c'è tutta la descrizione anatomica dall'ombelico in giù, ma che per ovvi motivi non entriamo, perché sennò finiamo nel cabaret. Però è così davvero, no? Dove riscrivevano E queste donne facevano a volte nelle dichiarazioni anche delle comparazioni con i mariti. C'erano, mica come mio marito, oh, quel diavolo lì aveva una roba, eccetera. È ovvio, adesso mi fa anche sorridere, anche perché ve la metto in questo modo, però immaginate un inquisitore che sentiva sta roba qua. Pensate che cosa poteva dire, no? Allora, facevano veramente questa roba, mangiavano, bevevano, ballavano, s'accoppiavano, eccetera, così, tanto per fare qualcosa invece di andare in discoteca, oppure quella roba lì era un rito? Cioè, tenete conto che chi lo scriveva, scriveva quello che voleva, interpretava come voleva. Ed è affascinante, a volte tu leggi che l'inquisita dice eravamo lì al posto, chiamatelo come volete, il bosco X, e mangiavamo e bevevamo e c'era la buona signora, la buona dea che ci aiutava, ci diceva che cosa fare. E non è proprio un'orgia così. Cosa vi diceva di fare? Ci diceva di ballare, di venerare una divinità che immediatamente diventava il diavolo nella trascrizione. Ecco, e questo è l'aspetto interessante. Certo che noi abbiamo le fonti, quelle che sono, come vi ho detto, ma quelle che abbiamo le hanno scritte quelli che accusavano le streghe. Capite? E quindi diventa dura. E la strega a questo punto diventa un archetipo, no? A volte sì. Chi è che mi ha detto che l'altra sera su Striscia la Notizia c'era una signora che diceva di essere strega, che faceva sì, vincere le cause o qualcosa del genere, di questi giorni, eh? E poi la strega è diventata poi l'archetipo, pensate alle femministe, tremate, le streghe sono tornate, ma fa ridere, no? Non sono mai andate via le streghe, sì, anche la maschera, è vero, le streghe sono rimaste nel nostro immaginario da sempre, la maschera e la strega della fantasia, no? In Piemonte si chiama masca, poi in Liguria si chiama strega e via di questo passo. Ed è come dire una figura inventata, no? Che quando non sapevano a chi dare la colpa, davano la colpa alle masche. No? In piemontese si dice ancora far vedere le masche quando uno ti capitano delle.
0: E c'erano anche i masconi.
1: C'erano anche i masconi, sì. Però soprattutto le donne, forse perché la donna nella campagna era quella che gestiva anche la medicina, gestiva la fisica, che era sinonimo di accidenti, esatto. Di malocchio, così. Ma la donna in campagna aveva un ruolo, no? Non voglio dire di soprannaturale, ma faceva delle cose che riguardavano la medicina, che riguardavano fenomeni che potevano tracimare un po' nel mito a volte, no?
0: E questo anche nella Bibbia è demonizzata Eva.
1: Porca Eva, figuratevi, avete mai sentito dire porco Adamo? Sempre solo porca Eva, eh? A volte poi ti fai delle rughe, sei con qualcuna che si chiama Eva, fai delle figure. Oramai, no, ma certamente, e prima di Eva, Lilith, no? Lilith, la prima Eva, quella che della mitologia ebraica. Che sarebbe stata la prima donna di Adamo, si erano già separati all'inizio, voi pensate la storia come va, no? E Lilith, che è una figura affascinante anche della mitologia ebraica, era la prima donna di Adamo che non voleva sottostare al marito, io credo sia la prima femminista della storia. E allora Dio la punisce e la rende sterile ed esule. E gli dà una seconda, è mitologia, non è l'Antico Testamento, e gli dà un'altra donna che è Eva, e Lilith si inviperisce da morire, e nel mondo ebraico, chi osserva certe tradizioni, quando nasce un bambino mettono delle protezioni contro Lilith, perché è l'archetipo del vampiro, nel senso che lei va a succhiare il sangue ai neonati e li fa morire. Questa è la figura, e infatti Lilith è una delle è spesso citata dagli inquisitori o dagli autori coevi dei trattati della stregoneria, Lilith come la prima strega, insomma.
0: Vabbè,
1: Duma dorme. È l'ora delle streghe.
3: Intanto un applauso. Vanno. È sempre veramente un piacere averlo qua.
1: Non so se vengo di nuovo.
3: Spero di sì, spero di sì. E se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che ce l'abbiamo ancora qui per poco, forse.
1: Giro il coltello nella piana stasera.
3: Qualcuno ha qualche domanda?
1: Se non si...
4: Sentivo parlare dell'Inquisizione spagnola,
1: sì.
4: Però poi le diceva che in Spagna non c'era, quindi non ho capito...
1: No, l'Inquisizione nasce come Inquisizione medievale, nasce sostanzialmente in Francia, si apre poi in parte dell'Europa. L'Inquisizione spagnola è sempre figlia dell'Inquisizione, certamente, ma si afferma prima in Spagna, poi in Portogallo, e persegue sostanzialmente gli ebrei convertiti e i musulmani convertiti, in misura molto molto minore la stregoneria, perché il loro problema era soprattutto il potere economico che avevano gli ebrei, stava sull'anima ovviamente alla monarchia e a tutti gli altri, no? E allora li costringevano alla conversione, ma facevano una conversione falsa, cioè loro si convertivano, però continuavano ad avere i riti ebraici. Allora l'Inquisizione operava sostanzialmente in quell'ottica lì. Poi da lì l'hanno trasferita nelle Indie, quando si sono portati verso altri territori, soprattutto nell'America del Sud, hanno trasferito l'Inquisizione. C'è quel bel film Mission, non so chi di voi l'ha visto, che ha come soggetto i gesuiti, grazie. Però se, a parte le figure anche idealizzate e positive, no, di questi preti, c'è poi tutto il mondo che contorna quello delle gerarchie alte, certo, ecclesiastiche e degli interessi economici. Quindi Inquisizione medievale, Inquisizione spagnola / portoghese, l'Inquisizione medievale nel Cinquecento si evolve in Inquisizione romana o Sant'Uffizio, che si evolverà col Vaticano II in congregazione della dottrina della fede. E poi c'era l'Inquisizione veneziana, che si occupava prevalentemente degli aspetti legati ai libri, all'editoria, alla censura, no? Perché Venezia in quegli anni era chiamata la città dei torchi, i torchi della tipografia, perché venivano stampati quasi tutti lì i libri. E allora l'Inquisizione guardava che cosa ci fosse scritto, no? E a volte cancellava delle parti. Voi pensate che danno, non è come adesso che va un libro ne puoi fare una copia in digitale, pensate con il carattere di piombo, avete presente, no? E ti dicevano: di questo libro dovete togliere da pagina 160 a 206, voleva dire smontare i libri, era una cosa, è andata avanti per parecchio tempo. L'Inquisizione però si occupava veneziana proprio di libri. E c'è una storia bellissima, ve la racconto, dai, rapidissima. C'è questo pittore, ma è vera, non è una barzelletta. C'era un pittore che si chiamava Veronese, no? Veronese è un pittore che ha fatto molte ultime cene. Ce n'è una bellissima all'Accademia di Venezia, una tela che sarà lunga, guardate come da questa tenda quasi all'arco laggiù, no? Enorme. E sto veronese, che era tutto casa e chiesa, una brava persona, un buon uomo proprio, no? Era, piaceva a tutti, andava d'accordo con tutti, aveva un sacco di committenze anche da parte della chiesa. E viene inquisito perché in una delle sue ultime cene, secondo gli inquisitori, ci sono delle figure che stonano un po' con il tema dell'ultima cena. E allora c'è il dibattimento, c'è questo dibattimento, un dibattimento breve, saranno una decina di pagine, e l'inquisitore dice: ma lei ha fatto una roba che non va bene, si vedono dei soldati, si vede uno che si mette un dito nel naso, eccetera, no? E lui risponde dicendo, ma in Veneto gli risponde, dicendo, noi siamo pittori, ci sono dei buchi e li riempiamo con le figure, non volevamo offendere nessuno, ma così non va bene, non si può chiamare all'ultima cena, un momento così, sembra una festa in realtà, no, sto qua. E allora, come dire, lo fa stringere un po' sto povero veronese. E a questo punto dice, cosa facciamo? E allora cosa facciamo? All'italiana cambiano titolo il quadro, si intitola Cena in casa Levi, e voi andate adesso all'accademia, c'è questa tela con cena, tra parentesi, ultima cena, no? Volevano distruggere una tela di quelle dimensioni, ma non c'era nulla. Se voi la guardate, la cercate anche su internet, e vedete, sicuramente c'è poca
3: sì, sì.
1: Eco-spiritualità, cibo spiritualità, chiamala come vuoi, ce n'è proprio poca, perché sembra una scena teatrale, no? Però l'avrebbero distrutta per questo, sì, no? Quindi, perché era fortemente in contrasto, eccetera, eccetera. E hanno cambiato titolo all'italiana, non ci smentiamo mai.
3: Qualcun altro?
5: Io sì. Fare una domanda stupida.
1: Ah, beh, io do una risposta cretina.
5: Ma stupida nel senso che posso darti del tu?
1: Ma
5: tu hai detto prima il fatto, hai detto che Lilith era parte della mitologia, e poi hai detto non dell'Antico Testamento, o comunque della
1: sì, non è, non è.
5: Ecco, ma l'Antica la Bibbia non è paragonabile a qualcosa di mitico, di mitologico.
1: Ma voi siete proprio attentatori.
5: No, ma nel senso che a parte la fede che può avere una religione,
1: il discorso è c'è già la risposta nella domanda, okay. Certo. È ovvio che per un uomo di fede che crede, è ovvio che quel libro lì è comunque un libro, cioè negare che non sia un libro simbolico, secondo me è un azzardo, perché è sicuramente un libro simbolico. Pensate all'Arca di Noè o al Diluvio Universale, è ovvio che sono immagini simboliche. Poi certo l'uomo di fede gli dà una certa lettura.
3: Pare che storicamente la Bibbia stessa sia stata presa da un poema molto precedente.
1: Io non devo dire. Se, il poema di Gilgamesh, no? L'epopea di Gilgamesh. Ma soprattutto per il, come si chiama, per Diluvio Universale, in quel senso lì. Sì, sì, ma c'è un passaggio, questo va adesso a parte, possiamo anche stare fino a domani qui a fare paragoni di questo tipo. È indubbio, ogni religione un pochino dalle altre ha preso, no, in questo senso. Però sì, per qualcuno può essere una lettura mitologica, certo, per chi non crede è mitologia, ecco. Voi pensate che è più semplice, no? Perché l'Antico Testamento ti scappa di mano. Pensate anche soltanto al Nuovo Testamento, c'è la vita di Cristo, no? E già soltanto pensate ai miracoli di Cristo, li avesse fatti una signora nel 400 a Levone, dove c'è stato un processo di stregoneria importante, forse non erano miracoli ma era stregoneria. È una questione di fede.
0: Lo stesso Cristo non è detto che sia mai stato esistito, non ci sono prove che sia esistito Cristo.
1: Ma sì, questo è certo, ma per dire... che Cristo sia stata una figura storica, guarda che però è, io non lo so, vieni qui per parlare di stregoneria, adesso non parlo di teologia, ma non è mica normale. Sì, mi arrampico sui vetri. Dicevo, no, non c'è nulla che ci dica qualcuno, ci sono degli storici antichi che parlano di Cristo, no? Flavio Giuseppe, che era un ebreo convertito ai romani, che dice, ah, era brutto, gobbo, certo, ma chi vince scrive male degli altri, no? Questo non vuol dire che non sia esistito, certo. Io non lo potrò mai sapere perché è un inferno, quindi non avrò risposte. Ma c'è la storia e c'è la fede, a volte queste due robe qui
0: non
1: si incontreranno mai, no? Chissà. Comunque, nell'attesa di avere delle risposte ecospirituali.
0: Fammele sapere.
1: No, ma una volta che tiro le cuoia non faccio sapere niente a nessuno, perché voi volete che... Cioè, è come quella signora, no? Che gli muore il marito, no? E allora va da un medium, da una medium per parlargli, no? E questo qui dice, ma lei crede agli spiriti, alla spiritualità, allo spiritismo? No, io non ci credo. Allora non so se funziona, signora, ma proviamo. Si mette lì e dice, sente una presenza, forse suo marito. Ah, provi a chiamarlo. Giovanni, ciao Maria. Era proprio lui, no? Come va? Sì, siamo qua. Cosa fai? Sono qui in questo mondo. E cosa fai? Mangio della verdura e poi mi accoppio sfrenatamente. Ah. E poi mangio della verdura e mi accoppio sfrenatamente, ma lì delle ore, poi a fare. E poi mangiamo ancora della verdura e ci riaccoppiamo sfrenatamente. Ma com'è possibile? Fino a che ore? Fino a mezzogiorno più o meno. E poi mangiamo della verdura. E poi ci riposiamo un po'. E poi ci accoppiamo sfrenatamente. Siete in tanti, cambia sempre qui, eh? E poi mangiamo della verdura. E ci accoppiamo sfrenatamente fino alla sera. E poi mangiamo un po' di verdura. E ci diamo ancora due colpi e poi andiamo a dormire. Miseria, ma sei in paradiso? No, mi sono reincarnato in un coniglio e sono in un allevamento a bra.
0: Sono veramente contenta di avere fatto questa riapertura con questa conferenza di Massimo Centini, che è sempre un piacere avere con noi, e oltretutto da uno squarcio di un'apertura anche spirituale, io direi anche spirituale, diciamocelo.
2: Io spero di vegetariano, lo sono quasi, spero di ricattarmi.
0: La nostra intenzione è proprio di dare un risvolto culturale, che è questo che ci ha insegnato Giancarlo Barbadoro, di un'apertura che non conosca confini, non devono esserci paletti ideologici nella scienza e nella cultura. E secondo noi questo è stato un ottimo esordio. Grazie ancora, Massimo.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. E a proposito di mondi invisibili, abbiamo con noi un ospite d'eccezione, il fisico Valerio Grassi, già stato ospite di questa trasmissione più volte. Ciao Valerio.
1: Ciao Rosalba e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland.
0: Perfetto. Valerio, facciamo una breve presentazione di Valerio Grassi. Valerio Grassi è un fisico proveniente dal mondo della ricerca accademica, è stato responsabile di uno dei sistemi cruciali del detector ATLAS al Large Hadron Collider presso il CERN di Ginevra. Dopo l'esperienza al CERN è tornato in Italia per continuare l'attività accademica come docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica all'Università degli Studi di Milano, autore e coautore di 490 articoli scientifici su rivista internazionale, ha fatto parte dello staff che ha scoperto il bosone di Higgs, uno degli elementi cardine del nostro universo. Per la sua attività accademica e di divulgazione scientifica, il 27 dicembre 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Recentemente si è avvicinato agli sviluppi dell'intelligenza artificiale rivolta alle applicazioni industriali, ha fondato l'Atlas Advanced Technologies. Giusto tutto questo?
1: Sì, mi rimango sempre, quando mi ha letto a parte il mio curriculum, adesso verrà qualche altra persona al posto mio, perché tutto sommato risulta sempre, diciamo...
0: Hai fatto delle cose importantissime, dai, cavolo!
1: No, diciamo la cosa più, diciamo, secondo me più interessante di questo è che l'ultima parte, il fatto di essere stato insignito di un'efficienza così, esatto, importante da parte di questa nostra vituperata repubblica, che poi in realtà, a cui fatto ci tengo anche molto, che sia la repubblica e che il futuro non sia vituperato il nostro paese, perché Rosalba forse si ricorda, io credo ginevrino, aveva fatto una bellissima intervista, era un ricercatore americano.
0: Sì, ma infatti ci eravamo conosciuti proprio al CERN di Ginevra, no?
1: Infatti,
0: è lì che è iniziata la nostra collaborazione.
1: Certo, e infatti quello che accade è che molti hanno fatto delle cose davvero importanti per essere insigniti di titoli così importanti. Cioè, in certo senso, che cosa ho fatto io? Ma diciamo, quello che ho cercato di fare è quello di portare la cultura scientifica, certo, di essere da mentor per le nuove generazioni ad ogni livello e cercare di capire che il bosone di Higgs siamo noi, appartiene a tutti.
0: Ti sembra poco, scusa, ti sembra poco quello che hai fatto, certo.
1: Ma non lo so, cioè, a me sembra di poterlo, cioè, più che altro mi diverte molto farlo. Ecco,
0: certo,
1: diciamo,
0: certo. Questo è l'importante, che uno si diverta. Tra le tante tue attività ti dedichi anche all'arte, infatti Valerio Grassi è consulente scientifico della mostra Micro Macro Viaggio nel Cuore della Materia, con musica, fotografia, scienza, poesia e bosone di Higgs, che è dal 24 febbraio al 3 marzo in Villa Marazzi, Cesano Boscone, Milano. E in mostra abbiamo le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia. Giusto?
1: Sì, è molto interessante questo connubio che nasce anche da una storia personale, perché la mia compagna, con cui ho due figlie, è designer, ha sempre sviluppato questo tipo di attività, cioè nel senso ha proprio portato certe forme espressive molto particolari. Infatti anche gli artisti vengono da un mondo anche tecnologico, quello usano dei materiali di recupero, utilizzano la resina, utilizzano una serie di materiali molto interessanti, e questo connubio è molto bello perché permette proprio di far dialogare, questo mi piace, questo concetto che hanno portato i curatori della mostra, portato l'amico e Chiara, è proprio il fatto di far dialogare le opere con la tecnologia e la scienza.
0: Infatti,
1: cioè nel senso, in un mondo che ognuno racconta una parte, mi viene in mente sempre, io cerco sempre di ispirarmi a dei grandi maestri, magari dei premi Nobel, no? Sicuramente sono molto in gamba. No? Feynman diceva che noi viviamo in un mondo di gerarchie che sono interconnesse, nel senso che se uno chiede per esempio a un fisico che cos'è il sole, si può parlare della reazione nucleare, si può parlare di fotoni e tutto, certo, però il sole scalda, il sole può essere anche visto come una fonte di vita, ma anche per esempio un satellite come la Luna può ispirare, come è accaduto, non soltanto geometrie e orbite e calcoli per andarci, ma può generare tranquillamente anche delle opere fondamentali nel campo della musica, ad esempio. No? Quindi il mondo scientifico dialoga e spesso, come accade, ci sono tantissimi fisici hanno una si avvicinano all'arte,
0: anche questa vena artistica, diciamo.
1: Certo, molti dipingono, molti suonano degli strumenti. L'attuale, che ho fatto un carissimo amico, Franco Di Nieto, del Centro d'Arte al CERN, è un pianista e compositore jazz, ad esempio.
0: Che forte. Che,
1: ed è molto bravo.
0: Ma guarda, mi sembra una grande idea quella di abbinare la scienza all'arte, perché in fondo la vera scienza è arte, in quanto è una ricerca che si spinge oltre il visibile, no?
1: Certo, io c'ho una frase che dico sempre, ho passato buona parte della mia vita, quando ero a Ginevra soprattutto, ma anche prima, nel rendere visibile quello che è invisibile. Un fisico sperimentale, di fatto, una radiazione non è visibile, se si sente vuol dire che ci si è raggiati, non è una buona cosa, ma in generale è qualcosa di invisibile. Misurarlo significa renderlo visibile, renderlo misurabile e renderlo soprattutto fruibile a tutti. Questo è il concetto.
0: Cioè, però è dura, noi vediamo solo il 5% circa della materia che compone l'universo.
1: Abbiamo, come nella fuori intervista che ogni tanto mi rivedo, sono 10 anni ormai, ma è davvero, che abbiamo fatto a sera, diciamo che noi abbiamo molto ancora da capire.
0: Certo.
1: E infatti quello che accade è che quando proprio non abbiamo messaggeri sotto forma di fotoni, ad esempio, come l'energia oscura, di fatto, o la materia oscura in questo caso, è chiaro che è un po' complicato anche comprendere di cosa è fatta e come vederla e come misurarla. No? È chiaro, e in questo caso io vedo che il connubio, anche il fatto della ricerca dell'arte di nuove forme espressive, è interessante perché ci permette anche di proiettarci in un mondo che non è soltanto quello nostro sensoriale, che è abbastanza limitato in un certo senso.
0: Certo.
1: È molto bello questo, io lo trovo affascinante.
0: E questo, il titolo è micro-macro, ma come conciliare questi due aspetti in cui ci troviamo inevitabilmente a vivere e con cui abbiamo a che fare? Come si sviluppa questo connubio?
1: Diciamo, io quello che penso è che siamo all'interno di qualcosa che ovviamente è molto più grande, no, interessante, nel senso che quando racconto spesso, in maniera anche provocatoria, nelle mie conferenze, dico: ma di cosa siamo fatti noi? No? Allora, diciamo che il 2% viene direttamente dal Big Bang, gli elementi più leggeri, cioè idrogeno, l'elio, no? E tutto il resto è nucleosintesi stellare, cioè vari organi. Io esplodo una supernova e costruisce tutti gli elementi del mio corpo.
0: Sì.
1: Non è poco, io sono polvere di stelle, non chiedo alla sorrente, ma
0: bellissimo.
1: Sono polvere di stelle e una parte di me del Big Bang. Quindi vuol dire che contengo veramente un grande macrocosmo.
0: È chiaro, ma tu sei un poeta.
1: No, ma io sono altro. Io contengo, e al contempo il mio DNA è di fatto unico e ripetibile in tutta la storia dell'universo. Come essere senziente, io valgo veramente tanto.
0: Chiaro.
1: Come tutti gli organismi vitali, e non soltanto l'essere umano. Cioè,
0: e non solo l'essere umano, certo, cioè, assolutamente.
1: Valgono veramente tanto, hanno una grande, ma soprattutto l'essere umano ha questa capacità di percepire se stesso che percepisce.
0: Certo.
1: Quindi ha questa autocoscienza. È chiaro che a questo punto noi non possiamo sprecare la nostra vita in cavolate. Dico,
0: esatto.
1: No? Dico, non buttiamoci via, ma, perché veramente sono importanti.
0: Ma cos'è la coscienza in fondo? Cos'è la consapevolezza di se stessi?
1: Ah, questa è una domanda,
0: domanda difficile.
1: No,
0: da 10.000 dollari.
1: No, ma anche è una domanda che secondo me il fatto, la bellezza è poi dire io sono qui e ora, in questo momento, sento me stesso, in questo caso sono seduto su di una sedia e posso dire che ho un mondo di relazioni con altri esseri umani, capisco dove sono, che è un galeno di pulviscolo, e viaggia certo. a velocità veramente elevatissime, che va in un sistema molto più ampio, mm-hmm. e a quel punto è dire: io sono questo, sono piccolino, ma riesco ad abbracciare col mio sguardo tutto questa cosa.
0: Certo, certo.
1: E questa, questo è dire, io trovo di una bellezza stupefacente.
0: Sì, stupefacente. Te devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Certo.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo a noi. Al di là del fatto che mi sembra davvero una grande idea di abbinare la scienza all'arte, tu sei un vero artista, tutto sommato, perché fai la vera scienza che poi si sposa benissimo con l'arte.
3: Ma dunque, io in realtà, ecco, in questo caso è interessante, perché quello che mi rendo conto è che io non ho mai avuto una grande capacità, in un certo senso, nella scrittura forse, generalmente le cose più belle sono le cose che non pubblicherò mai, generalmente sono quelle che scrivo, certo, alla mia compagna, alle mie figlie, a mia madre, ai miei familiari, ma in generale... diciamo, non ho mai avuto una grande capacità dal punto di vista proprio del disegno, dell'arte figurativa. E mi rendo conto che invece la tecnologia, in questo caso con una base di intelligenza artificiale, mi permette invece di creare non dei quadri certamente, però anche, per esempio, una brochure o una parte grafica veramente gradevole, come avere un copilota al mio fianco che in qualche maniera, sotto la mia guida, di fatto sviluppa una capacità grafica che personalmente non ho, nel senso.
2: Certo.
3: E questo è interessante, perché spesso ci si interroga sulla potenza dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, non
3: sostituisce l'uomo.
2: L'intelligenza artificiale promette dei grandi interrogativi. Ad esempio, può essere comparabile alla coscienza umana, secondo te?
3: Ma il concetto è, io vedo questo che siamo molto, molto, ancora molto distanti da questo, nel senso che, perché comunque è un punto proprio operativo, diciamo, siamo molto distanti. Dove siamo però in questo ambito adesso, nello stato dell'arte attuale? Beh, dunque, è chiaro che quello che vedo, perché abbiamo una capacità di avere delle attitudini, come ho definito, dell'intelligenza artificiale superumane, che permettono ovviamente agli esseri umani di essere estremamente produttivi.
2: Certo.
3: Poi ho generato una brochure per questa, per questa mossa, in cui volutamente indico che il testo l'ha creato, in questo caso ChatGPT, ma lo dichiaro, no? Io, con dei prompt specifici che gli ho dato, e anche la parte grafica l'ha sviluppata una parte di intelligenza artificiale e mi ha aiutato nello svilupparlo, no? E l'ho fatto proprio come esercizio di stile. E la cosa interessante è che questo l'ho fatto in un tempo molto piccolo e mi ha reso estremamente produttivo. Ho dovuto farlo questo negli anni 90, e molto probabilmente ci voleva almeno un paio di giorni di lavoro. Nel senso, davvero, negli anni 80 sono le mani al righello e tutto il resto, figuriamoci, non avevo le capacità di poterlo fare, no?
2: Certo.
3: Quindi, però c'è un fatto, c'è sempre l'essere umano che dice, l'IA mi ha fatto vedere alcuni posti, ma io ho scelto quella che a me piaceva, che rappresentava quello che io volevo rappresentare.
2: Sì.
3: Cioè, è un copilota, no?
2: Quindi non prevedi che l'autocoscienza nell'intelligenza artificiale.
3: Ma allora, il concetto è un tema...
2: Non si sa mai.
3: Non vedo adesso la potenza di calcolo in questo momento sufficiente per arrivare a questo tipo di realtà. Poi c'è anche un fatto, no? In questo caso l'uomo è lui stesso generatore di una coscienza. Quindi come la farà mai? La farà un po' a sua immagine e somiglianza, secondo me quella è tutta una... questo non è del tutto buono.
2: Diventa una replica del cervello umano.
3: Anche perché quello che voglio fare... Allora, faccio un esempio. Allora, avere un robot umanoide su cui posso dialogare può essere utile, perché supponiamo una persona che vive non totalmente autosufficiente a casa, ad oggi che sta in una casa di riposo, vive a casa sua, ha un robot che comunque può cucinare, può fare alcune cose, può dialogare, e può essere in questo caso utile, no? Certo che ci sono le applicazioni che ci sono contro l'uomo stesso, beh, evidente che questi diventano oppure delle sostanze opportuni che vengono utilizzati in ambito militare e tutto, beh, evidentemente questo non è una buona cosa, perché le abilità superumane su un fucile che spara e non sbaglia mai, capite che non è proprio il massimo, e anche perché poi dopo diventa una guerra di robot, non più di essere umani, no? Allora, il concetto è, con tutte le cose, io penso che la tecnologia è la scienza, è inevitabile. No, però, come quando l'uomo ha iniziato a gestire il fuoco, beh, chiaramente ci sarà anche bruciato, ma ha costruito forni, ha costruito camini, è stato a cuocere il pane, ha cominciato a cuocere i cibi, ha cominciato a capire che poteva utilizzare come fonte di energia quello per riscaldarsi, per vivere meglio. È chiaro che la tecnologia è inevitabile, ma io devo capire come veicolare in maniera corretta. E soprattutto c'è un fatto: la veicolazione corretta se la conosco e non ne ho paura, ma la devo conoscere, quindi la tecnologia deve essere qualcosa che diventa di tutti, non che altrimenti torniamo al tema vapore e buonasera secchio, nel senso che
2: noi non riusciamo neanche a capire gli altri esseri senzienti che convivono con noi sul pianeta, parlo di intelligenze diverse che molto simili alle nostre, no? Tutto sommato, però non riusciamo tanto a comunicare con loro.
3: Appunto, quando l'uomo è autoreferenziale nel suo modo, nel senso di in cui dice soltanto io, no? C'è questa cosa, capisci? Cioè, giusto, tu hai fatto un esempio. Infatti,
2: senzienti, è antropocentrismo questo, la cultura antropocentrica purtroppo ci porta a quello. L'io, l'uomo dominatore dell'intero universo, con la facoltà di depredare la natura, di depredare le di abbattere le altre specie,
3: sì, nel senso che anche perché se ci pensi, il nostro pianeta è abbastanza fragile di per sé, non abbiamo la capacità di poterlo lasciare. Non ce n'è un altro vicino. L'universo è grande davvero, e sono delle soltanto il triangolo estivo che domina il cielo estivo, c'è un paio di stelloni che sono impressionanti rispetto al nostro sole. Però questo significa conoscenza. Quando conosco, a quel punto posso capire il grande valore di quello che ho vicino a me. Se non conosco, e quindi ovviamente...
2: Basta andare nell'emisfero sud e già la volta stellata cambia totalmente e ti chiedi dove sono finito davvero.
3: Il concetto è che a volte con l'inquinamento luminoso le nuove generazioni non guardano più...
2: È vero, verissimo.
3: E quindi non capisco... Che non tanto perché è bello la costellazione che mi dice di che segno sono, no, il più che altro è come mi oriento, che stagione è. Perché questo è qualcosa di ancestrale per l'uomo, lo fa da centinaia di migliaia di anni di guardare il cielo, e permette anche di interrogarsi.
2: Esatto.
3: E quindi, solo che quindi il concetto è, noi siamo in un momento in cui conviene a tutti iniziare a capire che ci sono grandi rivoluzioni che possono accadere. L'uomo arriva a una tecnologia che finalmente può essere fruibile, e come quella appunto dell'IA, ma in generale tante altre che sono emergenti. Cioè, in un mondo che è tutto, che piace pensare anche a me, che è molto interconnesso ormai, cioè con tecnologie che vengono poi dal server, come internet, come il web, eccetera, no? Usiamole bene, usiamole per avvicinare e non per allontanarci, anche perché e purtroppo viviamo in questi momenti di nuovo una guerra in Europa, una tensione enorme medio orientale che da tanto tempo che non accadeva purtroppo in maniera così veemente, e sembra che non abbiamo imparato nulla da una storia che non si è così lontana, tra l'altro,
2: infatti.
3: Cronologico. Per cui, insomma, cioè, e questo non mi fa sperare bene,
2: no,
3: nel senso,
2: no.
3: Mi fa preoccupare. Nel senso...
2: Siamo tutti molto preoccupati. Allora, tornando alla mostra, io leggo dal vostro comunicato stampa: il nostro è un viaggio nei mondi visibili e invisibili della materia, nello spazio-tempo, nelle dimensioni del micro e del macro, in quella conduzione del sentire poetico che solo l'arte riesce a restituire. L'arte può raccontare e spiegare la materia in modi diversi, coniugando l'estetica al contenuto scientifico, dando origine all'espressione creativa che costruisce visioni di mondi che gli apparati sensibili del nostro corpo non riuscirebbero a raggiungere. È fantastica questa descrizione, no?
3: Beh, devo dire che in questo caso è molto bello pensare a questo, proprio anche il fatto di avere una dimensione che è trascendente da quello,
2: certo,
3: che è.
2: Esatto.
3: E la nostra percezione sensoriale, faccio un esempio.
2: E noi arriviamo di lì, noi arriviamo dal mistero, perché se ci chiediamo da dove siamo arrivati e dove andremo a finire, è un grande mistero, grandissimo mistero.
3: La cosa domanda di cui c'era prima,
2: esatto.
3: È un po' difficile, perché nasce lo spazio e tempo, e noi viviamo in uno spazio-tempo intrecciato,
2: certo.
3: Per cui voglio dire, e se dice qua c'era prima, qui non esiste neanche il tempo. Lui che qua c'è prima, il concetto prima e dopo è un concetto,
2: esatto,
3: che
2: esatto.
3: Esiste da quando c'è il nostro universo. Quindi prima, e non mi fa questa domanda, perché non abbiamo strumenti di indagine,
2: certo,
3: non abbiamo,
2: certo,
3: messaggeri. Cioè, voglio dire, posso fare dei modelli, ma prima non ho il modello, perché non ho messaggeri. Quindi non ho. E la cosa interessante di questo è superare, perché i nostri sensi sono in un certo senso fallaci, no? Nel senso,
2: sì,
3: che, faccio un esempio che mi piace molto, perché allora, per esempio,
2: sì,
3: ci sono un'attività di training dei piloti di aereo che gli dicono: non fidarti dei tuoi sensi. Allora, quando uno va all'interno,
2: ottimo,
3: di una nube, eccetera, c'è un disorientamento spaziale, visto che il corpo ha degli input, per cui alla fine potrebbe questo aereo, il pilota, farlo precipitare deliberatamente, perché in realtà non sa se sta volando diritto, non è che a capovolto sta andando giù o su. Okay. Perché i suoi sensi ti danno una serie di informazioni che il cervello elabora in maniera totalmente errata.
2: Esatto. Perché tutto si crea un film che,
3: certo,
2: si crea nella nostra testa, e questo è il fatto.
3: Certo. In quel caso, non avendo un feedback visivo opportuno, e quindi viene proprio detto: disimpara quello che hai imparato, no?
2: Certo.
3: È una frase poi che utilizzo anche per le stellari, ma no, a parte questo, comunque, cioè, disimpara quello che hai imparato e fidati invece, non fidati di quello che stai sentendo, che è allucinante. Noi viviamo in un fluido quando,
2: esatto,
3: nasciamo, e dopo veniamo alla vita, iniziamo a vedere la gravità, qui stiamo imparando, certo, un sacco di cose, no? E noi dobbiamo disimparare quello, e a un certo punto guardare una parte tecnologica che sono gli strumenti di bordo, a quel punto si può pilotare in maniera efficace,
2: certo,
3: l'aeroplano senza schiantarsi, no?
2: Ma proprio al CERN io ho visto queste grosse interrogativi: dove veniamo, dove andiamo, chi siamo? Questo è il CERN ti dà il benvenuto così, in questo modo.
3: Il CERN dà questo benvenuto, perché queste grandi domande sono le domande che l'uomo si pone da,
2: certo,
3: sempre, e certo che non è stato il CERN in questi anni a dare le risposte,
2: chiaro,
3: è una provocazione quella che viene fatto, ma in realtà è dire: questo male però facciamocene e utilizziamo, perché tanto è bene la capacità generatrice dell'uomo nel campo artistico, può essere l'arte figurativa, la scultura, la poesia,
2: certo,
3: la musica,
2: certo,
3: in questo caso, che davvero lì troviamo magari la risposta, che non è,
2: infatti,
3: quella sensoriale immediata, noi andiamo lì, no, un momento,
2: esatto,
3: perché, però tutto inizia ad avere un senso,
2: esatto,
3: diverso,
2: esatto. Del,
3: no?,
2: resto la teoria del tutto non ha messo insieme la meccanica quantistica e la relatività generale, sono attualmente inconciliabili, no?
3: No, quello che abbiamo questa, questo modello standard.
2: Esatto. Che poi è superato tutto sommato.
3: No, che stiamo sviluppando una serie di cose, ma i vaccelli non hanno massa. Cioè, una serie di cose che, voglio dire, in tutto questo, quello che penso è che, giustamente come diceva Feynman, uno ha una vita sola, e quindi in questo caso ho cercato di fare il fisico, adesso mi occupo di impresa, è il tuo consulente, eccetera. Però in realtà la cosa, diciamo, bella è che in questo mondo di generazioni interconnesse,
2: certo,
3: è che riesco a vedere la bellezza di tutte queste cose.
2: Esatto.
3: Poi chiaro che purtroppo la vita è una sola, e quindi va bene, ok. Però dico,
2: sarà difficile approfondirle tutte queste cose.
3: No, però dico, però mi posso emozionare.
2: Certo, assolutamente.
3: Che se non sono io che ho la qualità di poter generare, purtroppo è una cosa che non ho mai coltivato. Ed è un peccato, però dico, le mie figlie vedo che mi piacciono il pianoforte, stanno avvicinandosi a questo, molto piccoline.
2: Tu hai una famiglia bellissima, capacità. È una famiglia bellissima.
3: Basta, ci sentiamo, quello che possiamo fare. No, la cosa interessante è appunto riuscire a dire, ok, anche il fatto di dire mi emoziono, in me una situazione forte,
2: certo.
3: Anche perché lo fa? Beh, non c'è bisogno di sapere perché.
2: Chiaro.
3: In realtà è un'emozione, l'accolgo come tutte le emozioni, e già questo ha un valore enorme per l'essere umano. Ogni volta che provo una sensazione di mia emozione davanti a qualcosa, ogni volta che un essere umano si emoziona, è un passo in più della sua umanità.
2: Chiaro,
3: no? È un passo piccolo, mica troppo. E questa è una capacità che noi non dobbiamo mai perdere, secondo me.
2: No, è vero. No. Ricordiamo la mostra, allora. Micro Macro, viaggio nel cuore della materia, dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 a Villa Marazzi, Cesano Boscone, in provincia di Milano. In mostra le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia, giusto?
3: Sì,
2: perfetto. Allora, ti ringrazio Valerio di averci presentato questa bella mostra, e soprattutto per aver dialogato con te su temi che ci affascinano incredibilmente. Grazie.
3: Grazie per avermi ospitato ancora Radio Dream.
2: Figurati, è un piacere, dai. Faremo altre cose insieme, ok?
3: Certamente.
2: Grazie. Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in Piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland, and welcome back to English Planet. I'm Nick Yuldon, the personal English coach for Dreamland and Radio Dreamland, and this is lesson number 8 of a series of lessons, a mini course, where I aim to help people to understand English better, to simplify understanding of English, and to help communications between people using a shared language. La settimana scorsa ho lasciato un capitolo aperto perché stavo trattando l'uso dei verbi nel passato in inglese, che è un argomento piuttosto complesso e ci va un po' di tempo per spiegare tutto in modo semplice e anche per aiutarvi a risolvere tante difficoltà che sono un po' non necessarie nell'uso dell'inglese. Prima di andare avanti però, oppure indietro se si tratta del passato, vorrei rivelare un segreto che sta alla base della psiche inglese e condiziona l'uso dei verbi nei vari formi, passato, presente e futuro. Il fatto è che noi inglesi beviamo un po' troppo di quella strana liquida tiepida che si chiama birra in Inghilterra. In pratica non sappiamo mai se stiamo partendo o arrivando. In inglese si dice don't know whether I'm coming or going, per esprimere uno stato di confusione mentale che condiziona la vita degli inglesi e condiziona anche come usano i verbi per esprimere il passare del tempo. Scherzi a parte, però, è sempre utile rendersi conto di questo fenomeno e ricordarsi cosa significa per la grammatica inglese e in particolare per l'uso e la comprensione dei verbi nei vari tempi, passato, presente o futuro. Prima di tutto vorrei spiegarvi come questa situazione un po' strana può aiutarci a pronunciare meglio i verbi, in particolare i verbi cosiddetti regolari nel passato. Con questo non voglio dire che tutti gli italiani devono ubriacarsi per parlare meglio con gli inglesi, anche se veramente l'esperienza personale può anche funzionare, essere un po' brillo quando si parla con gente straniera. Stavo pensando piuttosto alla difficoltà per molti studenti a realizzare questa piccolissima distinzione di pronuncia tra la forma del presente di un verbo regolare e sua forma cosiddetto passato. I verbi cosiddetti irregolari che abbiamo visto la settimana scorsa non presentano grosse difficoltà perché cambiano completamente forma e basta memorizzare e imitare la pronuncia giusta di questi verbi. I verbi regolari sono invece tutta un'altra cosa. Chi è che riesce a capire e anche rendere una distinzione così sottile come questo? I live in London, I lived in London. Oppure questo, I work in an office, I worked in a bank. Oppure, I hire a car, I hired a car. Torniamo nel pub. I pay for the beers, I paid for the beers. Qui non sto esagerando io, perché ognuna di queste frasi è comprensibile e riproducibile per un inglese, ed è chiaro in ogni situazione che si tratta di uno nel presente e uno nel passato. E questo è difficilissimo per un studente straniero, e in particolare forse italiani, da riprodurre e anche da capire. Allora, come al solito, guardiamo un paio di idee che possono aiutarvi a risolvere delle difficoltà, di superare delle difficoltà per quanto riguarda il passato. Prima di tutto, il passato linguistico inglese è leggermente diverso, forse è completamente diverso, dal concetto italiano del passato. Prima di tutto, nessun verbo inglese cerca di classificare o tracciare un tempo, un passato lineare, non c'è un passato prossimo e nemmeno né tanto un passato remoto. Esiste solo un passato, che si riferisce a qualsiasi azione che è completato, che è completo, finito e non si riprenderà. Se per esempio io vado a dire Shakespeare wrote plays, questo vuol dire che Shakespeare ha scritto delle commedie nel passato, vero? Ma non mi interessa quando o in che epoca o niente, mi interessa solo che Shakespeare non scrive più commedie. Questo perché è morto, sì, ma forse è andato già in pensione, non lo so. Ma il passato qui vuol dire che l'azione di Shakespeare di scrivere commedie è completo, finito. L'inglese invece usa diversi termini oppure contesti e situazioni per capire e per stabilire il tempo, il punto nel tempo di riferimento. Sarebbe un punto nel tempo nel nostro lontanissimo, lunghissimo passato, ma è sempre stabilito con un termine speciale oppure con un contesto. Un altro esempio: I ate a carrot yesterday. Ho mangiato una carota ieri. The dinosaur in the museum ate a carrot before he died. Il dinosauro nel museo ha mangiato una carota prima di morire. La mia carota è stata digerita solo ieri. Quella del dinosauro è sparito 65 milioni di anni fa. Però in inglese si nota che il nostro verbo non cambia. I ate a carrot, the dinosaur ate a carrot. Amanti di una vita semplice si renderanno conto subito che qui non cambia niente, anche se sbaglio la forma passata del verbo, la forma giusta del verbo. Perché? Perché si capisce comunque il senso della frase. Si sa chi ha mangiato qualcosa, si sa che si tratta di mangiare qualcosa e si sa anche cosa è stato mangiato, in ogni caso. Il momento più o meno preciso nel nostro passato, quando è successo tutta questa disgrazia, si rende in un altro modo. Nel mio caso, la parola yesterday, ieri, spiega tutto. Nel caso del dinosauro, il fatto che il dinosauro insieme a tutti gli altri dinosauri sono scomparsi 65 qualcosa milioni di anni fa, pur la carota. Si capisce allora che il verbo inglese deve cambiarsi solo per una cosa formale, una corrispondenza formale, con un tempo già prestabilito e spiegato in un altro senso, indipendentemente dal verbo. Oh ragazzi, abbiamo una salvavita, pure una salvafaccia. Anche se sbaglio questi verbi, anche se non mi ricordo la pronuncia giusta, non succede niente perché la gente mi capisce lo stesso, mia comunicazione è salvo. Invece per gli italiani puristi e perfezionisti, quelli che vogliono imitare e parlare inglese come me quando parlo con i miei amici inglesi, cosa possiamo fare? Cioè, per migliorare la pronuncia, soprattutto dei verbi nel passato, intendo io. Bene, guardiamo un altro paio di verità nascoste per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese, soprattutto nelle scuole italiane. Prima di tutto, quando si impara un verbo o memorizza un verbo, bisogna imparare a memorizzarlo come tre cose, non come una cosa singola. Ad esempio, il nostro verbo mangiare si fa eat, at, eaten. Il nostro verbo vivere si fa live, lived, lived. Il nostro verbo scrivere si fa write, wrote, written. Io sento gli ingranaggi nel mio povero cervello quando io sto cercando di usare un verbo in inglese. Sento la mia voce che dice I ate a carrot yesterday, ma allo stesso tempo contemporaneamente sento il mio cervello che mi propone I eat at eaten a carrot yesterday. Ogni verbo deve essere memorizzato bene nelle tre forme in cui si può trovare, per dire nella versione di base, eat, nel passato, et e il participio eaten. Memorizzati in questo modo, ogni verbo è pronto per uso in qualsiasi situazione. Purtroppo la scuola italiana propone ai studenti di memorizzare un verbo tipo mangiare e tradurre come eat, una cosa singola, per poi rimandare al futuro, memorizzare un'intera tavola, una tabella, una lista pazzesca di verbi irregolari cosiddetti. Questo è un sistema che permette al professore di mettere sui piedi sulla scrivania e interrogare gli studenti, ma non aiuta molti gli studenti a usare i verbi in inglese. Mettiamo che uno deve spiegare al medico cosa hai mangiato ieri prima di vomitare e finire in ospedale, hai un problema. Se devi spiegare al poliziotto cosa hai fatto ieri sera mentre tua zia veniva derubata, hai dei problemi, perché cerchi disperatamente una tabella dei verbi nel passato per giustificarti sempre. Quindi, regola numero uno, memorizzare i verbi in tre forme. Se si può memorizzare una cosa singola, si può anche memorizzare, ci va poco più di memoria, per memorizzare come tre cose tutte insieme. E poi diventa uguale se fosse un verbo irregolare o regolare, quindi elimina anche questo dubbio quando stai cercando di usare un verbo. Rimane poi il discorso della pronuncia, diciamo, naturale dei verbi nel passato, soprattutto per quanto riguarda i verbi regolari. E qui bisogna focalizzare un po' sul fatto di pronunciare bene un verbo individuale come termine singolo, oppure come si comporta quando inserito in una frase, un po' di discorso, dialogo continuo, perché cambia molto la situazione qua. Sentiamo qualche esempio. Il verbo vivere, ad esempio, fa così: live, lived, lived. Ripeto: live, lived, lived. Il verbo pagare fa pay, paid, paid. Ripeto: pay, paid, paid. Il verbo antipatico, lavorare, fa work, worked, worked. Ripeto: work, worked, worked. Il verbo più piacevole, camminare, walk, walked, walked. Ripeto: walk, walked, walked. Nota bene qui che quando si scrivono queste forme nel passato si aggiunge queste due lettere E e D, tranne per il verbo pay che non ne ha bisogno, però diventa poi live, lived. Questa è una pronuncia sbagliata. Work, worked. Walk, walked. Ripeto, questa è una pronuncia sbagliata perché anche se si scrive ed, non si pronuncia questo e. È un altro esempio di come l'inglese fa sparire delle lettere per un motivo facile e comodo di pronuncia. È sempre molto comodo per gli italiani a dire I lived in London, I worked in a bank, I walked in the park near the river. Però questa è una soluzione troppo facile per gli inglesi e loro vogliono una vita difficile. E loro ti guardano strano se dici queste cose, perché per loro la E non esiste. Loro dicono I lived in London. Repeat, I lived in London. Oppure I worked in a bank. Repeat, I worked in a bank. Oppure I paid for the beers. Repeat, I paid for the beers. Ora sentiamo cosa succede quando parliamo in modo naturale, una velocità naturale di discorso. I pay for the beers present, I paid for the beers past. I live in London present, I lived in London past. I work in a bank present, I worked in a bank past. In realtà c'è pochissima, una differenza molto sottile tra la pronuncia di questa frase nella forma presente e nella forma passata. Però per un inglese è chiarissima questa differenza, questa distinzione, e non c'è nessun problema di malintendere. E quindi qual è il trucco che fa la differenza qui? Il fatto è che quando gli inglesi mettono insieme delle parole per formare una frase lunga oppure per avanti fare un discorso, cambia effettivamente la pronuncia di ogni singola parola. Per esempio, per rendere questa frase di vivere a Londra nel passato, si procede così: I live in London. Si nota che la D, che tecnicamente fa il passato del verbo vivere, lived, si stacca da quel verbo lì e si attacca all'inizio della frase dopo, in London. I lived in London. Il passato di lavorare in una banca si rende così: I work in a bank. I work in a bank. I worked in a bank. E questa abitudine di spostare un consonante dalla fine di una parola all'inizio della prossima, o dall'inizio di una prossima frase, occorre in tutto l'inglese, in diverse situazioni. Ad esempio, per dire mi piacciono delle mele, io dico I like apples. E questi apples, che sono le mele, diventano invece qui apples. I like apples. E questo ci permette di congiungere, di fare un flusso più scorrevole della lingua, anche se è difficile poi pronunciare sempre consonante contro consonante, che succede spesso in inglese. Ci vuole molto più tempo per afferrare questo concetto importante d'inglese che per quanto riguarda la pronuncia. Ho l'intenzione di comunque di tornare indietro e ripetere questo anche nel futuro. Per il momento dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, però stay tuned to English Planet. I'll be back soon to speak to you in English.
2: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Welcome back to the second part of this program, where I speak to you for a short while in my own native language, which is English, of course. The aim is just to give you a little practice in listening to English and also to share some interesting experiences or some interesting information in an eco-spiritual way. The first part of this program focused on linguistic representation of the past, and I'd like to stay on the theme of the past just for a little longer and describe some of the experiences of a native European Celtic English teacher during the summer vacation period. During August and September, I spent most of my time in Sardinia, and to be precise, not exactly in Sardinia, but on a very small island which is just off the coast of Sardinia, an island which is proud to be Sardinia, but not Sardinia. This phenomenon, it is common to many native indigenous populations around Europe. For example, where I come from in Devon and Cornwall, the people there, the local people believe that they are from Devon and Cornwall rather than being English. Scotland is part of Britain, but you ask any Scottish person, they say, "I am Scottish, more than British." If you go to Brittany in France, you find the Bretons, the local people there, who firmly believe that they are Bretons and not French. The reasons for this condition lie in past history, the ancient traditions, customs and beliefs of individual groups living within the European continent. The strange thing that happened to me this summer was that while I was sitting on this isolated little island, trying to escape from the hysteria of COVID and amusing myself with varying numbers of cats living inside and in the grounds surrounding my house, I found that I was unable to escape from the past. Using modern communication methods such as WhatsApp and Facebook, I was in daily communication with Dreamland research groups, some of whom were touring Sardinia, investigating, photographing, documenting ancient monuments, ancient sacred sites belonging to the Sardinian people. Separate reports and photographs were arriving at the same time from Rosalba Natero and members of Lab Graal musical group, who were travelling around Denmark and Sweden. They were retracing, documenting and extending research carried out by Giancarlo Barbadoro into the mysterious fact of why we cannot know our effective history. Like everyone else, I was obliged to study history when I was at school, but I personally decided to discontinue these studies as soon as I possibly could. And maybe this was because of intuition that learning, studying, memorizing a series of historical events of kings and queens, of battles won and battles lost, basically did not give me any great satisfaction in life. Then, as I left school and grew older and moved progressively into adult life, I began to understand more and more that the true history of humanity on this planet is not told in schools, universities, colleges, history books, television documentaries, or anywhere else. True history is visible and can be found, however, all around us, but it's hidden away. You have to go and look for it, and you have to have the right people with you who can interpret it together with you. I can give you a concrete example of this from my own personal experience. When I was a young boy in England, studying in high school, what is equivalent to the liceo here in Italy, I studied 7 years of Latin. Ironically, studying Latin involved also studying ancient European, Greek, Mediterranean history. This was because the Romans left a great number of documents on ancient history, and it was my duty as a diligent schoolboy to translate as many of them as possible into the English language to demonstrate my schoolboy intellectual abilities. At one point, I learned about a young Greek god who borrowed, let's say, his chariot from his father without permission and went for a drive around in the heavens. Not having a driving license and not being able to drive a chariot, he crashed, but he crashed into the earth. I still remember this myth and I remember the name of the young god who was Phaeton in English, also known in Italian as Fetonte. And so for many years, this story remained in my memory as a Greek legend recounted by Roman historians. Now, many years on, living in Turin and having had close contact with a very important researcher, writer and journalist such as Giancarlo Barbadoro, I learned that my schoolboy story, in actual fact, had a historical basis and was central to the development of an ancient civilization in the Susa Valley, based on the city of Rama. So, as I say, our history, our past, not just of human civilization, but of development of our planet, is written all around us. It can be seen all around us. But you have to look in the right place, and you have to look with the right people and with the right approach. As an individual, I'm not very interested in digging around in the past or living in the past. I'm much more interested in my well-being in the present. But I increasingly find that my well-being in the present is inseparable from the past, from our ancient past, in fact. And I find increasingly that megalithic monuments and sacred sites are closely associated with human well-being, right into the present time. Ancient stone monuments are highly resistant over time. They are found everywhere all over the world, and particularly commonly found in certain areas of the European continent. The fact that they exist clearly demonstrates that highly intelligent civilizations have lived on this planet in the past. And in spite of our arrogance and the insistence of the authorities currently ruling society on this planet, these civilizations in the past quite likely were even more intelligent than modern human beings. I was born and brought up in an area surrounded by these kinds of ancient monuments, and during my lifetime I visited hundreds scattered all over the European continent, but also in South America. And each time I visit one, I have a similar feeling. A feeling of communication, of energy, of peace, of tranquility, of harmony, and of well-being. The sites stand silently in an extremely highly natural, silent environment, countryside and nature, possibly some animals around. But in spite of all this, they communicate something. To me, they communicate that they were constructed and used in the past and also in the present by life forms living on this planet that are aware of their existence on this planet, but also aware of their existence and this planet's existence within the universe, within the cosmos. It seems to me that they offer an invitation to reflection and meditation for any individual. Personally, it always gives me great satisfaction to visit one of these marvelous megalithic sites, or reflect possibly on one that I visited in the past, always with the idea in mind that these are works created by some civilization in the past, which was highly intelligent, highly aware, and aware in the spiritual sense, aware of existence within the cosmos, within the universe, and not just surviving on the planet. On the contrary, I find it ridiculous that people who claim to be expert authorities on the matter try to convince me and everyone else that these are nothing other than the work of primitive people who use them as burial chambers. This solution seems to me pretty negative, pretty useless, and of no benefit to anyone whatsoever. I prefer to think that megalithic structures are a testament, a sign that extremely intelligent civilizations have lived, inhabited this planet in the past, and may do so in the future, and that we of the current generation of human beings are part of all of this. It leaves me with a feeling of hope and optimism that I can create a spiritual side to my life, rather than living just a life on two levels of physical level and mental level, and meaning that I'm not condemned to spend the rest of my life just eating and sleeping and working and getting up and watching television. Rather than going to the stadium to watch a football match, which we can't do anyway now because of COVID regulations, maybe it is better to go and look at a local stone circle and reflect for a short while. Here's another curious observation about the condition of human society at present. There is growing evidence and a growing number of people who are convinced that Fetonte, a young god, visited the Susa Valley at some point in the existence of this planet and interacted with human beings, constructing the basis of a civilization, of an extensive intelligent civilization. If I say this to people, those same people listen to me and say, well, you're crazy, that's impossible, that's not in the history books, that's also the official line, it's not history, it's not true, it didn't happen. Gods, anyway, cannot mix with people, they're different things, they work on a different level, you know, it's impossible, what are you talking about? What is strange to me is that the Latin teacher in my school was teaching everyone that the ancient Greeks were a little bit crazy. It was just their imagination which told them that gods could interfere in human affairs. But at the same time, other teachers in the same school were telling me that during Roman times, approximately 2,000 years ago, the son of a god came to Earth and spent around 30 years teaching people how to live their lives. Now that I'm too old to continue listening to lessons in school, and the university has liquidated me with a certificate telling me that I'm capable of understanding world affairs, I prefer to make my own independent free research and my own personal search for information, for knowledge and understanding. And now I find more and more occasions in the history of the world where non-human beings, whether you define them as gods, aliens or superhumans or whatever, they have intervened in the affairs of the world, in human affairs. While the leaders, the authorities, the teachers, and the masses of modern majoritarian societies protest and say that life on this planet is a human affair, strictly human affair, and we are the most evolved life form on the planet. So why is one version of history true, while the other is just fairy tales? Well, I don't want to get involved in arguments here. I'm just a person who was born and grew up surrounded by stone circles, by cromlechs, by dolmens and wonderful ancient monuments. Even though I didn't understand how important they were until much later in life. And on that note, I would like to close the program for this evening, remembering and then thanking a gentleman, a very important gentleman, Giancarlo Barbadoro, who helped me and many others to understand how important these things are in life and why they are important. Thank you very much, Giancarlo. That's all for this evening, folks. Please tune in again, listen to English Planet next Monday at the same time. Or you can listen individually when you want on podcast, as you can with all the transmissions, all the programs on Radio Dreamland. This is Nick Yulden wishing you good night, and please share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima edizione di Artists United for Animals, la trasmissione in onda su Radio Dreamland. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio, separati da un vetro, ovviamente per tutte le varie restrizioni del momento, c'è Luca Colarelli. Ciao Luca, mi senti?
1: Ti sento, ti vedo.
0: ci salutiamo con la manina.
1: Così, con la manina, e ciao a tutti. E... che bello, siamo qui per la prima volta a Radio Dreamland.
0: Bello, bello. E qua nell'altro, dietro l'altro vetro c'è Bob, il DJ Bob, che mi saluta con la manina e saluta anche tutti voi. Allora, questa trasmissione l'abbiamo pensata per Radio Dreamland per parlare di artisti che vogliono dedicare la loro arte agli animali. Agli animali, quindi dare loro voce, ed è un'iniziativa che è iniziata circa più di un anno fa. Abbiamo già fatto molte cose insieme a tanti artisti che stanno aderendo e continuano ad aderire. Purtroppo in questo momento siamo un po' fermi per via, come sapete, della pandemia, ma ci siamo già ritrovati con dei party, abbiamo fatto dei progetti, abbiamo fatto delle campagne. Luca, come ti trovi in questo sodalizio di artisti?
1: Ma io personalmente mi trovo benissimo, perché lo trovo un connubio veramente azzeccato. Ecco, io penso che chiunque così si dedichi all'arte in tutte le sue forme comunque sia già dotato di una certa sensibilità personale, però vedere che questa sensibilità viene comunque spesa anche per dare un po' di voce a chi non ne ha, come appunto sono gli animali, mi sembra una cosa veramente lodevole e bellissima, e credo che sia veramente un trait d'union che riesce veramente a unire così gli artisti, sì, in un modo veramente profondo, ecco.
0: Sì, oltretutto Giancarlo Barbadoro, che come sai è stato insieme a me il fondatore, insieme a me e agli altri componenti del Lab Graal, del nostro gruppo musicale, è stato il fondatore di questa iniziativa. Lui sosteneva che gli artisti hanno una qualità in più, i veri artisti hanno una qualità in più che li rende sensibili, e sono come sono degli anticorpi per lo status quo, e mi piaceva molto questa sua definizione.
1: Sì, Giancarlo come sempre ha trovato una bellissima definizione, e in fondo è vero, l'arte in tutte le sue forme è sempre stato un grimaldello verso delle idee precostituite, delle ovvietà del mondo quotidiano, anche delle oppressioni del mondo quotidiano, perché in fondo l'arte ha sempre avuto una parte anche molto rivoluzionaria.
0: Certo.
1: Chiaramente stiamo parlando di arte vera, non quella così del mainstream che è sempre,
0: esatto,
1: un po'
0: o quella egocentrica
1: al soldo del potere di turno. Giusto. Purtroppo è una branca che
0: è dilagante, purtroppo
1: prolifera, sì.
0: Sì, devo dire che abbiamo radunato intorno a noi veramente tante belle persone, proprio belle, a iniziare dai primi che hanno aderito, come Bruno Bozzetto, disegnatore di fama, regista di fama internazionale, ha aderito con entusiasmo già dalle prime fasi di questo progetto, così come hanno aderito altri artisti come Red Canzian, musicisti. Diciamo che tutte le forme d'arte sono ben accette nel nostro movimento. Infatti abbiamo da musicisti ad attori, artisti, registi, disegnatori, pittori, eccetera. Per cui è bello, perché ci si ritrova sotto una bandiera comune.
1: Assolutamente sì, è una bandiera comune, ma anche la cosa che per esempio a me piace moltissimo di Artists United for Animals è che non è che si bada all'indice di popolarità, no? tra gli artisti che così decidono di unirsi a questo gruppo, ma è proprio una cosa morale, no? Una cosa che deriva da una propria sensibilità, sì, interiore, per cui benvengano le persone famose e benvengano anche quelli non famosi, perché in fondo l'arte non deve essere legata necessariamente a pura notorietà, ma deve, certo, essere una cosa che viene dall'interiore, per cui è bellissima questa cosa, perché si crea veramente un'unione che va un po' al di là degli stereotipi che di solito si è abituati in questo campo.
0: Ecco. Sì, e noi abbiamo fatto anche già delle campagne sempre orientate su, imperniate su disegni di questo grande artista che è Bruno Bozzetto. Abbiamo fatto la campagna No a una Pasqua di sangue, che purtroppo è molto attuale anche in questo momento. Abbiamo fatto la campagna Salviamo i macachi di Torino, sempre imperniati appunto su dei disegni bellissimi e molto efficaci anche di Bruno Bozzetto. Quindi andiamo avanti con le nostre campagne. In questo momento siamo un po' handicappati nel vederci fisicamente, però questa radio vuole anche colmare questa lacuna. Allora, sono molti gli artisti che hanno aderito a questo sodalizio, sono moltissimi, credo che saranno più di 100 o 150 forse, no, ho perso il conto, e sono molti anche di vari tipi di settore artistico. Ad esempio vedo qua davanti alcuni di questi, sono Roberto Accornero, Marco Barberis, abbiamo Bruno Bozzetto, come abbiamo già detto, abbiamo Leonardo Caffo, abbiamo Anna Cuculo. Luca, sicuramente qualcuno te lo ricordi anche tu.
1: Giosquillo. Hai ragione tu, adesso mi fai una domanda.
0: È difficile. Margherita Fumero, Enrico Morricone, il garante dei diritti animali della Regione Piemonte, Andrea Papanicolau,
1: Germana Pasquero.
0: Esatto, Daniela Poggi.
1: Andrea Zalone.
0: Giusto. Sono tanti, sono
1: adesso
0: tanti.
1: Li vogliamo nominare tutti?
0: No, sono tantissimi.
1: Avete tempo?
0: Allora, quello che mi premeva invece dire è che abbiamo fatto anche un manifesto degli artisti. Il manifesto è imperniato sull'ecospiritualità, perché l'ecospiritualità è fondamentale nel rapporto con le altre specie. È un manifesto che abbiamo messo in piedi con Giancarlo Valvadoro, che dice, il primo punto dice, il principio dell'ecospiritualità porta a dare parità e dignità a tutte le forme viventi che vengono generate da Madre Terra nel corso del suo viaggio attraverso lo spazio. Pertanto a tutti i figli di Madre Terra deve essere riconosciuto il diritto alla vita, alla gioia di vivere, alla libertà e alla spiritualità. Poi ci sono altri 11 punti, in totale sono 12, ma diciamo che questo primo punto, questo primo principio li esprime bene, perché noi vogliamo che sia riconosciuto anche il loro diritto alla spiritualità. Io credo che io credo che tutti gli esseri senzienti abbiano questo diritto. Gli esseri senzienti, così come noi stessi, no? Noi siamo esseri senzienti, ma anche gli animali sono esseri senzienti. È stato riconosciuto dal Trattato dell'Unione Europea di Lisbona. E quindi cosa vuol dire essere senzienti? Magari molti umani non se ne rendono neanche conto di esserlo, però io credo che molti animali invece sì.
1: È sicuramente il primo punto del manifesto di Artists United for Animal, è un po' la summa di quello che è l'antispecismo, perché antispecismo vuol dire proprio quello. Non soltanto la salvaguardia e il benessere dell'animale, ma considerare gli animali come individui con tutte le loro, tutte le implicazioni che questo comporta, come dicevi tu, anche la spiritualità, perché a volte sorrido quando vedo certi articoli di giornale che si stupiscono quando, che non so, gli elefanti
0: hanno i loro riti funerari
1: quando qualcuno di loro muore, oppure i corvi, e a me sembra una cosa naturalissima, perché molte cose noi non le capiremo dal nostro punto di vista antropocentrico, però loro come razza avranno le loro... Certo. Avranno il loro culto, avranno il loro senso della vita, della spiritualità vissuta anche in modo molto forte.
0: Solo che loro non hanno le religioni che li imbrigliano, e questa è la grande differenza.
1: Beati loro.
0: Beati loro, magari non tanto nel senso che non sono tanto beati in questo momento storico, perché vengono sfruttati in tutti i modi possibili e immaginabili, però... Non hanno l'handicap, nella spiritualità non hanno l'handicap delle grandi religioni.
1: Infatti, proprio per questo, tutte le grandi religioni purtroppo li hanno relegati e usati anche in maniera aberrante, come appunto la Pasqua che sta per arrivare, con veramente un
0: Purtroppo,
1: culto di morte, altro che di rinascita.
0: sì, purtroppo per questa Pasqua ci sono oltretutto delle notizie veramente poco edificanti, come quello che il Ministero della Sanità ha decretato che gli animali, cioè che gli agnelli possono rimanere fino a 72 ore fermi ad aspettare di essere macellati. Quindi staranno lì ad aspettare in mezzo al sangue dei loro simili. È una cosa atroce, io trovo che sia veramente atroce. Infatti in questo momento ci sono molte associazioni animaliste, tra cui la nostra, SOS Gaia, che protestano contro questo. Cioè, dovrebbero semplicemente annullare le macellazioni, visto che stanno annullando tutto, perché non annullano quello?
1: Hai assolutamente ragione, anche quell'altra notizia che avevo letto, che praticamente per dare un aiuto a chi fa la pastorizia, viene dato un tanto a capo di ovino o bovino, ma non per tirarlo su, quindi che ne so, per allevarlo, ma no, un tanto quando lo si uccide, per cui è praticamente un aiuto sulla morte,
0: Sì,
1: non un aiuto sulla vita e
0: sono
1: sulla
0: cose
1: sostentazione.
0: che poi, se uno ha avuto, come è capitato a me, ha avuto l'occasione di avere a che fare con questi esseri magici, perché sono veramente magici. Io ho avuto a che fare più volte con un gregge di pecore e con gli agnellini appena nati, e sono veramente fantastici. Hanno un'interazione, se gli dai dignità, interagiscono, ma come il tuo gatto di casa, che per me comunque è una persona, anzi è la mia signora padrona. Quindi non si può neanche parlare di parità, perché sicuramente è lei che comanda.
1: Eh beh, sì.
0: Vabbè, comunque ci sono delle cose terribili, terribili da sopportare, ecco, veramente terribili. Allora, io direi che possiamo chiudere qui questa prima parte, anche perché nella seconda parte avremo un gradito ospite, che è Manuel Negro, che fa parte di questo sodalizio di artisti, Artists United for Animals, già dalle primissime fasi. Quindi state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Manuel, ci sei?
2: Eccoti.
1: Ciao, abbiamo ciao, in linea ciao. Manuel Negro, il comico vegano. E è un piacere averti con noi in questa prima edizione della trasmissione che si chiama Artists United for Animals, che è un omaggio a questo sodalizio di artisti. E tu sei stato tra i primissimi, anzi forse sei stato addirittura il primo ad aderire, ma neanche lo sapevi tu che stavi aderendo.
2: Devo dire che sono stato probabilmente il primo artista animalista vegano ad essere in questo gruppo per tua volontà. Ovviamente ho letto la notizia su un giornale praticamente dove ho visto ecco gli artisti che faranno parte di questo meraviglioso gruppo, c'ero anch'io e esatto. La cosa mi ha ovviamente inorgoglito, mi ha fatto molto piacere, è stata una bella sorpresa, infatti poi ti ho chiamato, ti ho ringraziata e... Perché sì. Tu non avevi dubbi che io avrei aderito,
1: esatto.
2: E giustamente hai fatto benissimo,
1: esatto.
2: Perché non c'erano dubbi proprio.
1: Esatto, ma anche perché noi ci conoscevamo già da prima e sapevamo, eravamo in linea col nostro pensare. Quindi tu, parliamo di te. Allora, tu sei, ti definisci il comico vegano. Lo so che l'hai già raccontato mille volte, ma per i nostri ascoltatori raccontiamo come ti è nata questa idea.
2: Allora, questa idea era nata perché io sono un comico, diciamo, a 360 gradi, sono uno showman che fa spettacoli teatrali, di cabaret, eccetera, e poi sono diventato vegano ormai molti anni fa, ho perso il conto degli anni in realtà, non lo so da quando mi sono ammalato, devo chiedere a mia madre perché lei tiene nota, c'ha dei bollettini medici dove si scrive il mio peso, eccetera,
1: ecco.
2: Eccetera, e quindi... Sì, perché ogni volta che vado a mangiare entro, mi pesa, mi fa mangiare, poi mi ripesa, se non sono aumentato almeno di 3 kg non mi fa uscire di casa, quindi lei si tiene appuntato tutto.
1: Perfetto.
2: Quindi poi sono diventato vegano e dopo essere diventato vegano ho iniziato a raccontare tutto quello che mi succedeva in maniera comica ovviamente, perché di cose ce n'erano molte da raccontare, quello che mi capitava in famiglia appunto, quello che mi capitava nei ristoranti, in giro, le frasi che mi dicevano, le facce che mi facevano, e quindi ho iniziato a raccontare questa cosa come quadro, diciamo, del mio spettacolo di varietà, quindi era un numero di questa varietà. Dopodiché mi sono reso conto che le cose erano veramente tante da raccontare, quindi ho creato uno spettacolo proprio del comico vegano, dove tutto lo spettacolo verte sulla tematica vegana e animalista e cerca di veicolare questo messaggio in maniera comica e buffa. Quindi ho fatto questo spettacolo che per la prima volta in assoluto, diciamo la prima prova aperta è stata fatta insieme a te.
1: Sì, l'abbiamo fatta, lo ricordo, certo.
2: Alla Grotta di Merlino,
1: esatto.
2: Da quel momento sono passati molti anni direi e tutto si è sviluppato.
1: Hai creato un incanto perché mi ricordo gli spettatori che erano lì presenti, il pubblico era incantato e oltretutto il tuo pregio secondo me è quello di dare delle informazioni veramente utili che non lasciano indifferenti, delle informazioni su come vengono trattati gli animali, sull'antispecismo. Però lo fai in una maniera talmente leggera e accettabile, coinvolgendo anche il pubblico, che io sono rimasta, devo dire, colpita e ammirata, davvero.
2: Beh, ti ringrazio molto, infatti diciamo che l'obiettivo, il mio primario obiettivo è quello di far ridere, perché sono un comico, quindi
1: certo.
2: Voglio far ridere, nel senso che non amo i comici che parlano molto ma non fanno ridere, secondo me bisogna fare ridere, che è la cosa fondamentale, perché poi attraverso la risata si riesce ad aprire un varco e questo varco poi ci permette di dire delle cose. Quindi spiegare lo specismo, ad esempio, è stata una delle prime cose che ho scritto ormai da tantissimo tempo, e c'è anche sulla mia pagina Facebook un video a riguardo, che è lo specismo in 3 battute, viene definito, dove spiego semplicemente che parto dal Natale dicendo che i miei genitori a Natale non fanno più il presepe perché hanno paura che mi mangi il muschio, giustamente essendo vegano, dico vabbè, insomma, e soprattutto non fanno più il presepe perché nella grotta l'ultima volta ho messo una stufetta, perché per me comunque scaldarsi col bue l'asinello è in ogni caso sfruttamento animale.
1: Giusto.
2: Dopodiché dico, ma quando si parla di sfruttamento animale nella nostra società ci sono delle grandi contraddizioni. Se uno dice salviamo cani e gatti, bravo, sei un eroe, se dici salviamo gli altri animali dalla mattanza sei un pazzo estremista, ma in realtà la distinzione che noi facciamo tra gli animali è una distinzione culturale, non è una distinzione naturale, dipende dalla cultura del paese in cui vivi.
1: Giusto.
2: Ad esempio in Italia puoi sentire la seguente frase: ehi, smetti di giocare col cane e vieni a mangiare il coniglio. In Cina: ehi, smetti di giocare col coniglio e vieni a mangiare il cane. In Giamaica: ehi, smetti di giocare con la canna che poi ti viene la fame chimica e ti mangi il cane, il coniglio oppure il cuoco. Allora, scandalizzarsi perché uno si mangia il cane, non scandalizzarsi perché uno si mangia il coniglio, questo è tecnicamente lo specismo.
1: Certo.
2: Non scandalizzarsi perché uno si mangia il cuoco, ovviamente questo è cannibalismo, ma credo che nessuno di noi, a parte Hannibal the Cannibal Lecter, abbia questo problema. Ma la domanda che tutti gli spettatori si pongono sempre è: sì, ma la canna, dica, vabbè, quella bisogna farla girare, che noi ci divertiamo, tanto quella è una pianta e quindi per i vegani va bene. E così cerco di spiegare lo specismo in poche battute.
1: Ecco, è un piccolo esempio di mini show. Ecco, ma in questo momento così difficile, duro per tutti, tu stai facendo comunque delle cose, diciamolo anche, stai mandando avanti delle dirette, no?
2: Allora, siccome siamo chiusi in casa per questo coronavirus, certo, che ormai si è piazzato qui in Italia e non se ne vuole più andare, pare che abbia chiesto anche il reddito di cittadinanza, credo, perché ormai si è proprio piazzato qui. Io pensavo che all'inizio, quando è arrivato il coronavirus, ho detto vieni qui, poi vede come siamo messi in Italia, secondo me se ne va da solo. Invece a quanto pare si sta trovando bene e non se ne vuole andare. Dunque siamo isolati in casa e questo isolamento sviluppa, come sempre, il bisogno aguzza l'ingegno e sviluppa la creatività di ognuno di noi, che ci si deve un po' arrangiare, nel senso che i teatri sono chiusi, non ci possiamo esibire, e dunque ho organizzato queste dirette che vanno in onda il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica.
1: Allora, aspetta che me lo segno, lunedì, mercoledì, venerdì
2: e domenica, alle ore 18, diciamo un giorno sì e uno no, per ora, poi magari... Uh-huh. Sto pensando di farlo tutti i giorni, ma vedremo.
1: E chi vuole seguirti deve andare, dove lo fai? Su Facebook? No?
2: Chi vuole seguirmi mi può seguire su Facebook, sulla pagina Manuel Negro, si chiama così la mia pagina.
1: Okay.
2: Cliccate mi piace, che è importantissimo, perché più siamo e meglio è.
1: Certo.
2: E su questa pagina trovate la diretta alle ore 18, un po' prima ovviamente viene aperta la diretta alle 17.50, 17.45. Dopodiché alle 18 si parte con lo show, che è un vero spettacolo, è un vero programma fatto... davvero con tutte le caratteristiche di un programma in diretta. Con
1: quanto dura
2: studio,
1: più o meno
2: diciamo che in media dura 45 minuti.
1: Ah, benissimo, è proprio uno spettacolo 40, vero e proprio.
2: 45
1: bello.
2: Minuti, un'ora, è una puntata che dipende poi anche dai commenti, da una serie di cose, quindi ci sono dei numeri comici vari, tratti dal mio repertorio, tratti dalle notizie dell'attualità, quindi si parte dall'attualità, poi ci sono un po' di pezzi di repertorio. Si parla anche dei vegani ovviamente,
1: certo,
2: e quindi il tutto fatto nel miglior modo possibile, insomma.
1: Quindi sono dei veri e propri spettacoli, non saranno neanche semplicissimi da realizzare, perché insomma un'ora di spettacolo ci va il suo tempo.
2: Diciamo che è una puntata che io scrivo il giorno prima e dopo averla scritta la confeziono e poi in diretta la faccio,
1: certo,
2: con questo studio virtuale. All'inizio l'ho fatto nel mio studio con un fondale reale, dopodiché ho creato questo piccolo studio virtuale che ho iniziato ad utilizzare dalla puntata di ieri e quindi credo che utilizzerò questo perché mi piace un po' di più.
1: Bello.
2: Diciamo che dal punto di vista dell'immagine è più bello.
1: Qua c'è anche Luca Colarelli, che tu conosci benissimo, è il mio cornamusiere chitarrista, che ti vuole salutare.
3: Ciao Manuel, come va?
2: Ciao, un saluto a te, grazie per il tuo saluto, mi fa piacere sentirti, era un po' che non ci vediamo.
3: Ma ci vedremo presto, perché io sono molto curioso che quando finirà tutta questa storia di sentire il tuo repertorio sul coronavirus, che mi sa che sarà piuttosto...
1: Pittoresco.
2: Beh, sul coronavirus diciamo che ho scritto alcune cose, poi sono un po' irriverente, sai come sono io.
1: Esatto, a noi piaci per
2: dicono,
1: quello, dai, ci piaci
2: dicono,
1: così.
2: Ma la tragedia si ride, diciamo che io cerco di sorridere anche di questa tragedia per esorcizzare un po' le nostre paure, per l'appunto. Alcune battute che ho scritto all'inizio, le battute erano un po' più comiche perché la situazione era meno drammatica, adesso sta diventando un po' più seria, quindi è un po' difficile. All'inizio sono successe le cose che sappiamo, ad esempio delle battute divertenti che ho scritto il coronavirus è arrivato anche in meridione, infatti ha già preso 3 kg e poi racconto del fatto che ad esempio c'è stata questa corsa allo svuotamento dei supermercati, l'avete visto appena il presidente Conte, a parte che ormai appare in televisione continuamente, è diventato famosissimo, più insomma appare continuamente con le sue dirette, fa degli ascolti record con queste dirette in televisione, fa degli ascolti così alti che l'anno prossimo sarà lui ad interpretare Montalbano, perché sarà necessario, oppure gli faranno fare Don Matteo, dipende, perché sono i due programmi di punta, quindi vedremo che cosa sceglierà. E puntualmente quando lui appare in televisione, ovviamente la gente cosa fa? Lui dice, mi raccomando, non c'è bisogno di correre nei supermercati, non c'è problema di approvvigionamento alimentare. L'italiano ovviamente precisissimo cosa fa? La prima cosa va a svuotare i supermercati immediatamente e ho visto delle cose incredibili. Io mi trovavo in un supermercato al primo annuncio, stavo facendo una spesa normalmente, non capivo cosa stava succedendo, perché la signora davanti a me aveva sei carrelli, quando ha pagato sulla tessera le hanno messo così tanti punti che è diventata azionista dell'S Lunga, per dire che la signora... E poi ho pensato, quando il virus è arrivato in Meridione, ho pensato anche lì che cosa sarebbe successo con la spesa, perché sai che in Meridione la cosa fondamentale è mangiare, quindi io immagino i miei parenti meridionali, ho immaginato la mia zia Carmelina che entra in un centro commerciale con il notaio e dice: sentite, questo è il rogito, da domani qui divento padrona, perché è l'unico modo per... E quindi diciamo che si cerca di sdrammatizzare il momento.
1: L'importante è che abbiano smesso di cantare Azzurro dai balconi, non so se la pensi anche tu così.
2: Questa cosa dei balconi, devo dire che questo flash mob sui balconi, tutti sul balcone a cantare Azzurro, tutti sul balcone a cantare l'inno d'Italia, esatto. Tutti sul balcone a cantare Gigi D'Alessio, ho detto vabbè, io resto in casa, che è più sicuro, perché non voglio rischiare la vita, ragazzi, no, non è il caso di rischiare. Però vabbè, questi flash mob penso fossero un modo per sentirsi meno soli,
1: chiaro.
2: Non lo so, io devo dire che insomma ci sono molti artisti che continuano ad esibirsi sui balconi e quindi...
1: Beh, se sono un minimo intonati va anche bene.
2: Sì, vabbè, questo è un altro discorso.
1: Ma
2: diciamo
1: sì, dai, poi si scherza.
2: Io il balcone non ce l'ho, quindi tranquilli, ecco. Non mi affaccio, non vi preoccupate, sono senza balcone.
1: Va bene. Allora, mi ha fatto tanto piacere sentirti, sarai, spero, ancora nostro ospite, perché ti tocca, come artista di... Sì. Artists United for Animals ti tocca per forza, quindi...
2: Allora, diciamo che intanto vorrei, se tu mi permetti, ricordare Artists sì. United for Animals, che è un'associazione meravigliosa.
1: Grazie.
2: Che è nata grazie a te, grazie anche a Giancarlo,
1: certo.
2: Permettimi di ricordarlo, e che è sempre nei nostri cuori, una persona che ho stimato tanto, sebbene io lo abbia conosciuto per pochi anni, per poco tempo, però... già in quel poco tempo in cui l'ho conosciuto mi ha veramente colpito la sua umanità, la sua personalità e tutto quello che mi ha trasmesso ogni qualvolta lo incontravo e ci parlavo, quindi mi fa piacere ricordarlo sempre con grande piacere
1: ti ringrazio.
2: E dire ai nostri ascoltatori quanta era la stima molto grande per questa persona meravigliosa.
1: Ti ringrazio.
2: E poi voglio dire che ci sarà purtroppo presto la Pasqua.
1: Sì, questa è un'altra ferita,
2: quindi,
1: che ci portiamo dentro, perché
2: e quindi, insomma, cerchiamo
1: ci sono anche delle notizie che non mi piacciono per niente, come quella che arriva proprio dal Ministero della Sanità, che procrastina il periodo di 72 ore, il periodo in cui gli agnellini devono stare lì fermi in attesa di essere macellati. È una cosa allucinante, secondo me. Infatti stiamo protestando tutti quanti, perché è allucinante.
2: Speriamo che qualcuno con questo virus, purtroppo che è una cosa drammatica, si renda conto di quanto la vita sia importante, e la vita non solo nostra, ma anche quella degli animali, e anche quella
1: certo.
2: dei poveri agnellini, quindi cerchiamo tutti insieme di fare questo sforzo, speriamo che in tutto questo dramma ci sia qualcosa di positivo e si capisca che qualcuno dice che questo virus in realtà è la natura che si ribella all'essere umano. Effettivamente c'è questo problema di dire il mondo è in pericolo, il clima, il mondo finirà. Io penso che in realtà non è che finirà il mondo, finiremo noi in qualità di umani, il pianeta continuerà a vivere anche senza
1: il peggior parassita che c'è nell'umanità, che c'è sulla terra, è proprio l'uomo, con tutto quello che ha combinato.
2: Esatto. Vabbè, quindi vi ringrazio per questa chiamata. È stato
1: grazie,
2: davvero
1: a
2: piacere.
1: Grazie a te. Chiamatemi e ricordiamo anche le tue dirette. Allora, ricordiamolo ancora. Così.
2: Ricordiamo lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, sempre alle ore 18, sempre sulla pagina Manuel Negro, che sono io. Mi cercate, mettete un bel like alla pagina, che è importante. Cercatemi sui social, sono ovunque, e vi aspetto con queste dirette che sono molto divertenti. Ovviamente per stare un'oretta insieme ed intrattenervi in questi momenti così di isolamento.
1: Sarà bellissimo. Grazie Emanuele, alla prossima allora.
3: Ciao Emanuele,
1: ciao. Allora, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Manuel Negro, è sempre un piacere. E a questo punto io credo che possiamo chiudere qui la nostra trasmissione. Seguiteci perché avremo tanti altri artisti che ci verranno a trovare telefonicamente, anche quelli lontani, perché questo è il bello di una radio, che possiamo contattare anche le persone in questo momento, possiamo anche contattare le persone lontane.
3: Sì, supportate la nuova Radio Dreamland, perché penso che sia veramente un luogo virtuale dove poter ascoltare veramente tante cose interessanti, al di là di quelle un po' che vengono proposte un po' dall'ovvietà quotidiana, per cui ne vale la pena.
1: Allora, io vi ricordo il sito di AUFA, Artists United for Animals, che è www.artistsunitedforanimals.org, e ovviamente state in contatto, stay tuned con Radio Dreamland al www.radiodreamland.it. E ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere, dopo traumi o malattie, non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco! E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora, abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero fortemente criptozoologico: perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora, cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito, sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Maurice Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando, con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può, e questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi. È anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente. E poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa. È proprio acausale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso. È qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti. È una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì, cos'è quella coppa, che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante. E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no, un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita, ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore e perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio. Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione, non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Scienza di Confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, state ascoltando Scienza di Confine, è puntata di fine stagione, io sono Gianluca Roggero insieme al mio collega Roberto.
2: Ciao a tutti.
1: Garosci. E avremmo deciso di affrontare un argomento che ci è parso molto interessante perché è di attualità, nello stesso momento in qualche modo richiama a fenomeni, alla fenomenologia UFO anche in epoche non sospette, quindi periodi anche più indietro nel tempo. Stiamo parlando della sfera di Buga. Io non so se ne avete sentito parlare, cari ascoltatori, ma è un caso piuttosto interessante per tutta una serie di implicazioni, perché stiamo parlando di una sfera che è quindi un manufatto che in qualche modo ha generato un notevole interesse anche nella comunità scientifica indipendente, ma non solo. L'oggetto è stato classificato inizialmente come UFO e stiamo parlando di una sfera che è stata avvistata in Colombia nel periodo di, se mi sbaglio, marzo.
2: Sì, a marzo del 2025.
1: Marzo del 2025, da questo signore, Don José, che l'ha avvistata, quindi l'ha vista volare, quindi l'ha seguita per diversi minuti, per poi atterrare a circa 50 metri. E questo ha avuto la possibilità, questo Don José, di raccoglierla e questo il fatto interessante, consegnarla alla comunità scientifica e ai ricercatori. Qua c'è di mezzo anche un noto giornalista che conosciamo bene nel mondo dell'ufologia, questo giornalista messicano, ricercatore ufologico, che è Jaime Mussan, che pare sia l'attuale custode della sfera.
2: Sì, è così, infatti è l'attuale custode della sfera. La sfera è arrivata nelle sue mani, diciamo. E qui, Gianluca, ci sono tante cose da dire relativo a questo avvistamento e a questa, anche alla presa che questo Don José ha fatto, che su internet, e poi quando uno se ne va a vedere, ci sono veramente un sacco di video che fanno vedere proprio quando è stata prelevata la sfera. È una sfera che è stata praticamente ripresa da più di una posizione, quindi ci sono anche delle riprese differenti della sfera, e quindi è tutto un caso, se vogliamo, è da una parte molto strano, dall'altra parte fa pensare, perché ci sono delle contraddizioni. Diciamo che in linea di massima esaminiamo proprio in tema nello specifico del manufatto. Se tu volevi aggiungere qualcosa, se no.
1: No, anzi, direi che è soprattutto interessante perché so che tu hai fatto un po' di ricerche in merito, e quindi a me quello che interessa è proprio tutta questa documentazione relativa proprio alle indagini che sono state fatte, perché noi siamo abituati, no, a un avvistamento UFO, è una cosa che compare, scompare e chi si è visto si è visto.
2: Sì.
1: Mentre in questo caso l'oggetto è nelle nostre mani.
2: Sì, diciamo nelle mani terrestri.
1: Sì. Nostre intendo terrestri, non, sì. non nostre.
2: No, noi no.
1: Proprio mie e tue, ma
2: no, quasi.
1: Diciamo del consesso umano, tra virgolette.
2: Sì.
1: E quindi cosa ci puoi dire in merito?
2: Ma allora, guarda, dopo che è stata ritrovata questa sfera, se la sono un po' tenuta nelle mani e poi hanno cominciato a farla esaminare. E poi vediamo anche tutta la diatriba che è seguita a questo ritrovamento, no? Perché da una parte ci sono state delle analisi da parte di gruppi indipendenti, quindi ma anche da parte di università, e dall'altra poi c'è stato tutto un controaltare di persone, tra ufologi, non ufologi, studiosi, non studiosi, che hanno avversato alle varie situazioni che si stavano creando. Comunque andiamo per ordine.
1: Per esempio, scusami se ti interrompo, una cosa che potrebbe essere utile per i nostri ascoltatori, cioè proprio così di base, vabbè, è chiaro che se digitate su internet sfera di Buga vi comparano anche delle immagini.
2: Il mondo.
1: Però fondamentalmente di cosa stiamo parlando? Quindi dimensioni, come si presenta questa sfera?
2: Ma sì, allora non è una sfera molto grande, avrà una circonferenza, avrà un diametro di una cinquantina di centimetri, grosso modo. praticamente si presenta, appunto, sarà 40-50 centimetri. Comunque è una sfera che si presenta con una superficie, diciamo, lucente,
1: quindi metallica.
2: Metallica, ovviamente, su cui c'è un disegno che ha fatto molto discutere, ed è praticamente tenuta insieme all'equatore. Non si è ancora capito da che cosa, da che tipo di cintura all'equatore di questa sfera c'è, che la tiene insieme. Sembra che all'interno della sfera ci siano delle forze che tengono queste due semisfere unite, però si ha paura nell'aprirle, perché potrebbe distruggersi anche l'elemento, la sfera stessa. Questo fa pensare, se da una parte fa pensare a qualche tecnologia sconosciuta, che poi non è così, dall'altra invece fa anche pensare che sia un artefatto che è in grado di difendersi sotto certi aspetti, no? Per cui all'inizio era stato dato assolutamente come di provenienza aliena. Poi questo, nel corso delle varie analisi, è un'ipotesi che man mano è venuta un po' a cadere, anche perché lo stesso Jamie Mousman, questo signore di cui parlavi prima, questo giornalista, praticamente adesso ha detto: prima di tutto occupiamoci di come questa sfera può viaggiare, di come si alza, di come si muove nell'aria, poi dopo penseremo al resto, ma andiamo avanti per gradi e secondo una dinamica che lui si è dato. Allora, adesso andiamo a vedere come è fatta, no? Per questa sfera. Praticamente si è ipotizzato una composizione del 95% di alluminio, mentre invece, questo all'inizio, poi sono state fatte delle analisi condotte da scienziati dell'Università Nazionale del Messico, l'UNAM, che hanno rivelato una composizione un pochino più complessa, quindi un alluminio per circa il 75%, un po' di silicio, circa il 21-22%, altri metalli, tra cui manganese, rama, zinco e altre anche in quantità minori. Due materiali interni si muovono in presenza di un campo magnetico, che anche questi sono in via di, diciamo, identificazione. L'esterno della sfera è solido e metallico, e appunto, come dicevo prima, è composto di due parti. L'interno non è solido, però le tiene unite. Hanno fatto delle termografie computerizzate, delle TAC, insomma, che rivelano una forma interna simile a un vaso che si pensa possa anche accumulare dell'energia. La presenza di un'altra percentuale di silicio, quindi circa il 22%, può fluidificare l'alluminio per la fusione. E in questo contesto si ipotizza che, essendo il silicio cristallizzato, un conduttore possa servire a distribuire meglio l'energia statica cruciale per quello che può essere un discorso di lievitazione. Poi sono state fatte delle scoperte, prima sono state smentite, poi sono state riconfermate. Hanno trovato fibre ottiche, quindi fibre ottiche, che vuol dire anche poi nanotecnologia, tutto sommato. E questo, da una parte, se vuoi, ha un po' spiazzato anche i ricercatori, perché non si aspettavano mai più di trovare queste fibre ottiche, che sono un po' presenti dovunque nella sfera, in particolare appunto lungo questa cintura, diciamo, no? Questa sorta di equatore, sotto un polimero che ancora non è stato identificato, che comunque hanno scoperto che si fonde a 110 gradi. Le fibre che hanno trovato non sono tutte uguali, variano in dimensioni e numero di filamenti, perché sono anche più di 6. Si ipotizza che quelle più piccole servono per la comunicazione a lunga distanza, e sono solo delle ipotesi, mentre quelle più grandi come sensori per raccogliere dati ambientali, temperatura, umidità, pressione. E questo, da una parte, è praticamente come è fatta la sfera. Poi hanno fatto anche delle ipotesi su un meccanismo di volo, e qui c'è stato qualcuno che ha parlato dell'ipotesi Tesla, e qui sei praticamente di Tesla, sei tu molto più espertone di me, perché si è fatta questo tipo di paragone con Tesla, paragonando il principio alla torre Wunderliff, no, di Tesla.
1: Sì, quella di Wunderliff.
2: Esatto. Quindi questo potrebbe essere una delle ipotesi per cui questa sfera si muove.
1: Cioè, quindi praticamente un meccanismo legato all'elettromagnetismo.
2: Esatto.
1: Quindi infatti, sfruttare l'elettromagnetismo terrestre per poter levitare e quindi muoversi.
2: Esatto, infatti. adesso quello che stanno appunto cercando di fare è quello appunto di cercare di farla muovere, e l'obiettivo è fare riuscire a ruotare l'interno della sfera a una velocità sufficiente per generare l'energia e le cariche necessarie proprio al fatto che possa levitare, e quindi dimostrare così che esiste un meccanismo. Poi c'è, cos'altro si può dire? Che d'altro canto, mentre ci sono fibre ottiche da una parte che sono appunto rappresentativi di una forma di nanotecnologia, un ingegnere di nome David Avilar Roldan, che è un esperto di metallurgia, conferma che il processo di produzione della sfera, ovvero sia come è stato fatto, è praticamente sia semplice quanto rudimentale, perché è in uso da ormai 5.000 anni, che è una fusione a sabbia praticamente. Le due parti esterne della sfera sono tenute insieme non da giunzioni esterne, ma dalla forza di quello che era all'interno, così come è stato detto prima. E nonostante ci sia questo processo rudimentale, no? di come è stata costruita, all'interno è presente un bellissimo disegno, un'opera d'arte, che in realtà è un chip. Si ipotizza che potesse avere una funzione di comunicazione, e questo contrasto tra il processo di fabbricazione rudimentale e la nanotecnologia e l'alta ingegneria rivela un ulteriore mistero, no? Perché da una parte abbiamo un sistema con cui è stato fatto, che è questo sistema vecchio di 5.000 anni che conosciamo benissimo, dall'altra ci sono delle tecnologie che appunto rivelano quelle che dicevo prima, la tecnologia della fibra ottica. Poi di?
1: No, ma pare che ci sia anche un discorso relativo a un chip esterno. Quindi tu hai parlato di un chip interno.
2: Sì, no? sì c'è anche il chip esterno, certo. Questo okay, chip esterno è quello che assomiglia, sì, è stato fatto, è un chip esterno che ricorda anche, tra parentesi, un Corp Circle, questo che è un'altra cosa abbastanza da notare.
1: Ma ne parliamo dopo la
2: certo,
1: pubblicità.
2: Certo, dopo la pubblicità approfondiamo.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Abbiamo parlato della sfera di Buga nella prima parte, e illustrandolo così come è stata fatta, come è stata ritrovata. Nella seconda parte, prima di passare la parola a Gianluca, volevo ancora fare un piccolo excursus di tutte quelle che sono state anche le cose dette contro, ovvero sia, da una parte abbiamo un oggetto che rappresenta e ancora adesso ha dei lati oscuri, potrebbe essere un UFO, potrebbe non esserlo, è un Opart, non è un Opart, boh, a questo punto ancora non si sa, nonostante sono passati ormai qualche mese dalla sua scoperta, però sicuramente ci sono un sacco di, diciamo, di studiosi, come dicevo all'inizio della trasmissione, che sono contro la veridicità o comunque contro, insomma, si pensa che sia un falso, un fake, come si usa dire oggi, clamoroso. Perché? Praticamente il discorso è questo, che ci sono dei dubbi sulle fibre ottiche come semplici riflessi, perché potevano essere dei riflessi di microscopio, e questa è poi caduta nel tempo perché hanno visto che non erano riflessi di al microscopio, ma erano veramente l'esistenza di, appunto, di fibra ottica. Poi il fatto è questo, potrebbe anche starci, il fatto che di questa situazione qui questo giornalista se ne sta traendo un grande vantaggio, perché in realtà tiene lui questo tipo di oggetto, non lo condivide con quello che è la scienza ufficiale, e questo gli genera su YouTube, e vi lascerò il link perché secondo me è quello più reale, visto che è quello che, da cui si vede tutto quanto il discorso nei minimi dettagli e come si sta sviluppando, diciamo che ovviamente lui ci sta, probabilmente come youtuber, ci sta prendendo un bel po' di grana, e quindi ci sono tanti che mettono in dubbio che sia tutto quanto vero, come ci sono dei youtuber che hanno fatto degli esperimenti proprio e riportano anche filmati di come si può fare questo oggetto e farlo sembrare pure vero, per cui ce ne sono tante cose. La cosa che mi sembra però come critica la più aspra, se vogliamo, è quella per cui viene detto che questa sfera non è stata data, non è stata consegnata a nessun ente ufficiale, perché la potessero esaminare. Quindi qui non c'è di mezzo la NASA, non c'è solo di mezzo l'Università del Messico, che pare che abbia pubblicato un documento che poi lo stesso giornalista ha fatto sparire da internet. Però dicono, ma allora se è tutto vero, ma perché non la dai a un qualche organo ufficiale? Ecco, e questo quindi può essere anche, questo giustifica, no? Nella testa di ognuno di noi può giustificare il fatto che questo sia tutta una fake. Però io volevo far presente che una sfera metallica ritrovata in Florida nel 1974, che è la sfera di Betz, praticamente è stata una sfera che anche questa aveva 20 centimetri come diametro, pesava circa 9 kg. Questa famiglia Betz all'inizio se l'è tenuta, poi l'ha consegnata alla NASA ed è sparito tutto. È caduto tutto nel dimenticatoio. Ma questo non è solo un caso, ci sono stati altri casi, che altre sfere sono state viste, per esempio in un aeroporto, mi sembra che sia un aeroporto degli Stati Uniti, adesso non mi ricordo la località esatta, ma anche questa è passata vicino a dove decollavano gli aerei, l'ha vista un pilota e poi gli hanno fatto ritirare subito tutto da internet, tutto quanto aveva pubblicato qualche cosa. Per cui io poi ovviamente più di questo non posso dirvi, e poi ognuno si potrà trarre le proprie conclusioni. Noi quello che possiamo fare, io e Gianluca, è lasciare un link che secondo me è quello proprio del giornalista, del suo canale YouTube, su cui potete vedervi e leggervi tutta la storia. Però c'è da dire che anche Gianluca vuoi aggiungere qualcosa, perché questa cosa qua, questa sfera di Buga ti ha un po' intrigato per certi altri aspetti di cui noi ci siamo sempre occupati nella nostra trasmissione, giusto?
1: Beh, noi ci occupiamo di UFO, quindi il fatto che questo oggetto presenti questa forma così ben definita, sferica, metallica, richiama subito alla memoria casistica ufologica proprio relativa ad avvistamenti dove l'UFO in questione aveva una forma sferica. Adesso, diciamo, un evento, una serie di eventi che mi vengono in mente sono proprio quelli legati a questo fenomeno misteriosissimo e che è rimasto così nella storia dell'ufologia, anche un po' localizzato, molto specifico, che è quello dei Foo Fighters. In realtà noi non abbiamo mai parlato in trasmissione, sarebbe stato interessante fare una trasmissione dedicata, perché i Foo Fighters sono praticamente è una corruzione anglosassone del termine francese feu, quindi sta per fuoco, no? Quindi Foo Fighters starebbe per caccia infiammato o caccia di fuoco, ed è il nome a cui i piloti alleati diedero a partire dal 1942 a tutta una serie di oggetti con cui cominciarono a fare degli incontri nei cieli dell'Europa, e però per dire la verità non solo in Europa, con queste misteriose sfere luminose che tra l'altro in genere erano proprio di piccole dimensioni, stiamo parlando proprio mediamente tra i 50 centimetri e il metro di diametro, che avevano questa caratteristica, quella di avvicinarsi agli apparecchi in volo, seguivano la rotta, volavano intorno alle fusoliere per poi sparire, allontanarsi a velocità inimmaginabile, dimostrando di essere sotto un controllo intelligente. Uno dei primi casi è questo del pilota della 415esima squadriglia di caccia dell'aviazione degli Stati Uniti, tenente David McFalls, che in volo presso Haguenau, nella Sazia Lorena, il 22 dicembre del 44, venne inseguito per quasi 3 minuti da 2 luci molto grandi e brillanti di colore arancione. Ma è un caso, ci sono stati veramente decine e decine di casi di questo genere.
0: Scusa, ti becco al volo con una domanda su cui non abbiamo parlato. Secondo te le sfere che si vedono nei filmati della Nimitz possono essere anche quelli considerati dei Foo Fighters?
1: Lo so, diciamo che lì la forma, no? Ma non è proprio sferica. Lì è più, ricordati che in quel caso un pilota aveva fatto un paragone con i tic tac, quindi le famose mentine, sì, con questa forma oblunga,
0: affascinante, no.
1: Qua invece parliamo proprio di forme proprio, sferiche, proprio, certo, nettamente sferiche. E tra l'altro a volte luminose, a volte non proprio luminose, a volte gli incontri erano diurni. Un caso, perché poi cosa successe? Che ovviamente stiamo parlando di un periodo bellico, quindi immaginatevi la reazione che poteva avere, che ebbero i piloti alleati, quelli della RAF, quelli dell'USAF, nei confronti di questi oggetti.
0: Certo.
1: No, sicuramente devono essere armi segrete naziste,
0: sì,
1: o comunque,
0: esatto,
1: dell'asse. Sta di fatto che poi a fine guerra vennero fuori una quantità rilevante di rapporti che i piloti della Luftwaffe o dell'aeronautica giapponese avevano fatto incontrando gli stessi oggetti e a loro volta pensando di essere di fronte a armi segrete alleate.
0: Certo.
1: Quindi gli alleati pensavano armi segrete tedesche e viceversa, e però non era così, no? Quindi, e questo mistero rimase tale. Poi sappiamo come sono andate le cose, perché a partire dal 47 poi diciamo c'è stato il fenomeno UFO con tutto quello che ha implicato. Tra l'altro c'è stato un caso molto famoso, che è quello di un pilota americano, Gorman, ancora nel 48, che diciamo durante una missione ingaggiò un vero e proprio carosello che fu tra l'altro testimoniato anche da personale a terra, quindi non è testimone solo il pilota Gorman a bordo di questo caccia, che era un caccia ancora elica, ancora pistoni, quindi un P-51 Mustang, ma addirittura personale della base, quindi vedevano questo pilota, questo aereo che faceva evoluzioni, e lo chiamarono proprio così, una specie di gioco carosello, perché non c'era questa sfera, ed era una sfera metallica, perché l'avvistamento in questo caso fu diurno. Ma parlando di UFO e parlando di sforma sferica, questa è una chicca, cari ascoltatori, perché Roberto ha citato giustamente altri casi di forme sferiche, ma io sono andato a ritrovarmi, questa la fonte era una lettera inviata da questo testimone alla redazione del Giornale dei Misteri, parliamo del 1972, perché allora il testimone era ancora in vita, di un avvistamento che risale niente proprio di meno che al 1931, giovedì maggio 1931. I testimoni sono due, la localizzazione è Siamo nei pressi del nuraghe Trudumeddu, a pochi chilometri da Paoli Latino, nel Cagliaritano, quindi siamo in Sardegna. E siamo intorno alle 16:30, questi due ragazzi, queste due persone, diciamo, mentre cavalcavano nella zona di questi nuraghi, a un certo punto osservano una sfera delle dimensioni poco più grandi di un pallone da calcio spuntare fuori da un nuraghe e volare, librarsi a mezz'aria, quindi più o meno all'altezza di un metro due, e fare delle evoluzioni. E immaginate lo sgomento di queste persone, soprattutto di uno dei due, che infatti a un certo punto disse: no, è meglio che non lo seguiamo, diciamo, andiamoci, perché effettivamente, diciamo, tra l'altro c'è anche un nome, perché il testimone, questo Pasquale Masala, il quale cercò anche di raggiungerlo, ma poiché il terreno era irregolare, la vegetazione frenava la corsa, a un certo punto la sfera si dileguò. E qua siamo, diciamo, nel campo dell'assurdo.
0: Sì,
1: allora, siamo
0: sempre
1: nel 1931, certamente questi testimoni avevano tutto in meno che in testa UFO, perché gli UFO non esistevano.
0: Certo.
1: Io lo dico sempre, i casi pre-47 sono da tenere molto in conto. Ed è quello che è da tenere molto in conto, il fatto che le caratteristiche che vengono riferite dei testimoni di questi casi sono molto simili a quelle dell'epoca, invece, quella che noi prettamente chiamiamo UFO. Qui, Roberto, io sto parlando più del passato di te oggi. È strano.
0: È strano,
1: questo,
0: sì, è strano. Però, comunque, però hai la mia somma fiducia, visto che.
1: Strano,
0: comunque,
1: io parlo del passato, tu parli di più del presente.
0: Okay. Siamo scambiati un po' i ruoli.
1: E quindi, diciamo, rimane il mistero dei Foo Fighter e rimane il mistero della sfera di Buga. Che conclusioni,
0: sì,
1: vuoi trarre, Roberto? Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, veramente è un caso, come abbiamo visto, è molto controverso, è ancora in evoluzione, perché comunque per il momento la sfera è ancora, diciamo, tra di noi. Poi finirà che questo giornalista la dia alla NASA, che finisce come al solito, lo dia a qualche ente e finisce come al solito, lo vedremo. Però nel frattempo stanno andando avanti delle ricerche. Vediamo che cosa succede. Del resto noi abbiamo aspettato anche proprio di parlarne, visto che l'accadimento di marzo ha generato tantissima diciamo, discussione,
1: fermento,
0: certo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo proprio aspettato un attimo per vedere dopo tre mesi che cosa poteva succedere. Ed è una questione ancora in evoluzione, per cui stiamo lì a guardare. Tanto nel frattempo ci sono altri UFO, ci sono altre situazioni, e in completa evoluzione come sempre, e quindi per i nostri ascoltatori credo che ci potranno poi rivedere qui la prossima stagione a riparlarne.
1: Bene, allora, lasciando i nostri ascoltatori alla fine della nostra stagione di Scienza di Confine e rimandandovi a un appuntamento che speriamo foriero di grandi novità per la prossima, vi ricordiamo che come sempre abbiamo il libro di Giancarlo Barbadoro, La ricerca di intelligenze diverse. Ricordiamo che lo trovate, edizioni Triskel, che trovate o alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino, oppure in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordiamo anche la rivista online Shang Newspaper sul sito www.shang-newspaper.com. Quindi, a dopo le vacanze, dal sottoscritto Gianluca Roggero, ciao,
0: e da me, da Roberto, un grande saluto e buone vacanze a tutti.
1: Un abbraccio, ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Alice Bertocchi. Musiche Lab Graal.
0: Appuntamento nella cattedrale. Silenzioso, vuoto e buio, l'universo suo malgrado esisteva. Concentrazioni di materia, rincorrendosi come ritornelli, tracciavano echi magnetici. Come onde in uno stagno di nulla, si rinfrangevano sulle spiagge dell'esistenza. Il presente, tra passato e futuro, cominciò a splendere in una manciata infinita di gemme, mostrata per sedurre la vita nel compito assegnato dalla propria natura. Una creatura, gemma microscopica, si mosse nelle acque deserte del pianeta silenzioso, lungo il cammino degli eoni, sino a levarsi di un grido che si tramutò in parola, tracciando echi di coscienza nel vuoto stellato. L'uomo, suo malgrado, esisteva.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Bruno Orlando. Musiche Lab Graal.
2: Il popolo della luce. Uomini nobili, che non accettate l'ingiustizia che domina il mondo. Guerrieri celati nel cuore profondo, che non vi rassegnate ad essere ombre di un'imbelle regia che vuole togliervi ogni dignità. Si battano i sacri tamburi, si levi l'armata selvaggia. Uomini nobili, che non vi rassegnate all'ingiustizia che domina il mondo e che avete capito che c'è tanto bisogno di amore. Guerrieri, che non vi rassegnate nel vostro cuore profondo alla stupida regia che uccide la libertà perché ci vuole morti. Puri, che sognate un mondo di amore che contrasti il fiume immane della solitudine e del dolore. Ascoltate il vento che porta il suono degli antichi tamburi. Ascoltate il pulsare del cuore eterno della speranza dell'uomo. Venite a danzare, insieme, terribili nella sete di giustizia, insieme. La danza è un cerchio che si allarga ad altri uomini nobili, ad altri guerrieri del cuore, ad altri puri. Insieme, la nuova terra risorge per abbracciare il cielo, per diventare una stella. Insieme, solenni nella conquista della porta dell'universo, la nuova terra fiorisce nell'albero della vita. Insieme, la danza è la vita. Pietosi i guerrieri portano un seme di eternità nell'amore. La danza è la forza. Gli antichi tamburi scandiscono il passo. Un flauto dà l'inizio

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.